Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

0: sono.
1: Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Eccoci qui, puntuali come le tasse. Nel weekend arriva l'appuntamento con Ravelli Go, appuntamento al quale ovviamente più volte l'ho detto, mi sono molto affezionato. Ormai è più di un anno e mezzo, giusto? Appuntamento che si rinnova nel corso di ogni fine settimana qui su Radio Studio Più, il sabato nel primo pomeriggio e poi svariate repliche durante tutto il weekend. Mi presento, sono il Disc Jockey, my name is Marco Ravelli e ovviamente non sono solo, con me c'è sempre il fido amico DJ Maurizio Caresana che si occuperà della parte tecnica di questo programma che, forse non l'ho ancora detto, durerà un'ora. Il primo disco della puntata di oggi è del 93.

0: finale?
1: What's going on?
0: Esatto, What's Going On, vecchio motivo dei Forno Blondes, che poi nel 1993 remixò un certo DJ Mico e fece secondo me molto bene, anzi sarà sicuramente un disco che suonerò questa notte, perché ci vedremo in provincia di Pavia, per me la precisione a San Martino Sicomario. Continua la puntata di quest'oggi, sabato 11 luglio, buona estate a tutti voi. C'è un disco che tanto ho suonato nel 2000, è di Naive, si chiama Looking for Happiness.
2: If you

altre cose, se non ricordo male, arrivò anche al numero uno della Disco Parade in quel periodo, appunto nel 2000. Carasana, ce l'abbiamo un jingle della Disco Parade? Take your time,

piace molto questa cosa di riproporre jingle di programmi che ho condotto alla radio negli anni passati. Poco fa appunto abbiamo sentito un jingle della Disco Parade. Invece poco fa in sottofondo ancora la canzone del DJ Joe, era Relax del 1999. Last Dance Chart del 2012. Al numero 14 c'era questa canzone.

pieno dell'Italo Dance, così veniva definito questo genere musicale, questa come possiamo chiamarla, sottospecie di dance. Era esattamente l'anno 2001, produzioni italiane tante, anche molto carine se devo dire, come questa che era del 2001 di Marcus, intitolata Electronic. Quando uscì questo disco parecchi mi scrissero chiedendo: Marco, ma l'hai fatto tu quel disco? No, magari. Anno 2001, adoravo questo disco, Texas, In a Smile.

capita molto spesso di sentire alla radio, sulle radio, questo disco che, come detto, a me piaceva veramente tanto. L'unica pecca che sfumava alla fine, così come accadeva nei dischi degli anni Ottanta. Era il disco di Texas, appunto, in Smile, qui su Radio Studio Più in questo weekend. Buona estate a tutti voi. Ora, momento alternativo.

0: adolescenza, era il 1988 con Joe Smooth e la sua Promise Land. Siamo arrivati alla pubblicità, come sempre voi rimanete lì.
1: Ciao amore, torna presto.
0: Come dice mio amico, 3 minuti siamo ok.
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia, sui 92.7 e 93 MHz.

dalla Germania il DJ Sasha. Certo che Sasha, non so che fine abbia fatto, francamente, al di là che non è che mi documento troppo in merito, però sta di fatto che è un po' sparito dalle scene e alla fine degli anni 90 realizzò tanti dischi dance interessanti, tipo questo intitolato Ecuador del 97, che ha riaperto questa puntata di sabato 11 luglio. Ben ritrovati ancora tutti voi su Radio Studio Più. Ora diventiamo molto fighetti grazie a questa canzone del 2002, è I'm in Love di Safway.

tanto diventiamo anche romantici. Vabbè, una canzone che si intitola I Love You dice tutto, no? Era il 1997 con questo progetto chiamato CYB. Questo Radio Studio Più all'interno di Rebelli Go, il programma che nel corso di ogni weekend per un'ora vi fa ascoltare la musica dance degli ultimi 30-35 anni. Devo salutare e ringraziare tutti gli amici che incontrerò questa notte. Sarò dalle parti di Pavia, per la precisione a San Martino Sicco Mario. Nella classifica dell'anno del 2023 al numero 9 c'era questo disco. I want you to hold me. Calvin Harris. Don't let me go. Si chiama Desire. Be the one and only. E con lui c'è Sam Schmidt. Take all control. Da pelle d'oca, eh?

J-Ross, francamente l'ho messa solo per 2 minuti e mezzo questa canzone, perché fondamentalmente mi sta un po' sulle palle di J-Ross. Sto scherzando, lo saluto qualora sia all'ascolto, lo saluto qualora a lui qualcuno riporti i miei saluti. Nel 2001 mi piaceva suonare alla radio questo disco, è Let Me Be Your Fantasy di Baby D.

0: periodo. Anche questo mi ricordo al privilegio di Ibiza, quante volte l'ho sentito. Il disco di Baby D, l'NB of Fantasy, era il 2000. Un anno dopo, invece, nel 2001, impazzivo per un altro disco di un artista che, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, però il nome lo dico. Lei si chiama Madonna. Conoscete Madonna?
1: Certo!
0: Ecco, nel 2001 ebbe la fantastica idea di realizzare questo disco che a me ancora oggi, a distanza di anni, fa venire i brividi. What It Feels Like For...

Beh, siccome girano già voci che tra poco sarà il mio compleanno, oggi ho deciso di farmi un regalo con qualche giorno d'anticipo, suonando questa canzone che mi sono gustato in cuffia per 3 minuti abbondanti. Era Madonna appunto con What It Feels Like For. Quando siamo vicinissimi alla conclusione di questa puntata di sabato 11 luglio, il prossimo, anzi sarà sicuramente l'ultimo, 1995, Sweetbox, Booyah, here we go! Booyah.

Buia, buia, buia, buia, here we go. Era l'ultimo, ragazzi, come detto, è stato veramente un piacere anche questo weekend per me stare con voi questa oretta, che come molti mi dicono vola via. Ci vorrebbe un programma di 2 ore, scordatevelo, ho una certa età. Ciao a tutti da Marco Rovelli, è stato veramente un piacere. Grazie anche al mio amico Caresana, grazie a tutti voi. Io sarò puntualissimo anche nel prossimo weekend e a questo punto non mi rimane altro che augurarvi un buon weekend. Ciao!

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dani e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Ciao a tutti da DJ Dami, ben trovati su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ad una nuova puntata di Disco Fenomeno. Ed oggi apriamo con il nuovo singolo del DJ brasiliano Alok insieme a Jennifer Lopez, che attualmente stiamo ancora ballando con Save Me Tonight insieme a David Guetta. In questo caso si è messo insieme ad Alok. Il titolo è Everything's Fine ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomeno.
0: Questo è Disco Fenomeno su Radio Studio Più.

su Studio Più c'è una nuova puntata di Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è un nuovo singolo di Alok e Jennifer Lopez dal titolo Everything's Fine. Dal 2026 andiamo al 2002, quando la bella e brava Kylie Minogue uscì con In Your Eyes.

quando uscì Waves of Love di Two Black, con la voce famosissima di Loredana Bertè e In Alto Mare. Oggi arriva la versione 2026 di Waves of Love di Matt Sassari e Monte Rouge. Dal 2026 andiamo al 2011, quando i Black Eyed Peas uscirono con Don't Stop the Party.

0: Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena. With DJ

0: si intitola In Your Eyes ed è il nuovo singolo di Alesso e One Republic, traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Noi ci risentiamo tra poco per Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
3: This is Disco Phenomena with DJ Dami.
4: Disco Phenomena.
5: Mini Mix.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono i DJ Dami, ciao a tutti ragazzi, buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo del Molly, il Molella Nazionale, insieme a Nick Peloso e Jay Peralta, dal titolo Joanne, che riprende nel ritornello la melodia di un giro famosissimo di chitarra di Otmar Liebert, poi ripresi da La Furtessa per To The Night, canzone tratta dal film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni. Dato che questa canzone è estiva al 100%, allora mettiamone un'altra. E Samba, lui è Junior Jack.

si intitola Just a Little, è il nuovo singolo della giovane DJ Giustè, nata in Lituania ma praticamente di base in Danimarca. Giustè, che l'abbiamo conosciuta qualche mese fa con Turn the Light Off, ora arriva appunto questo nuovo singolo con Sam Harper, tratto da un sample, il famosissimo Piano in the Dark di Brenda Russell. Questo sample qua secondo me l'hanno preso già un bel po' di volte, vabbè, lasciamo perdere. Parliamo di un altro DJ, ma questo è famosissimo, sto parlando di Armin Van Buuren. Questa è This Is What It Feels Like.

0: Il nuovo singolo di Meduza insieme a Rani si intitola Silence, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi come sempre ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
4: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
3: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Bravo,
2: Radio Studio Più.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: spot.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Spot. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fabio Mason e Robbie

0: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Pew.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volte.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Fabio Mason e Robbie.

0: the best from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Bravo,
3: Radio Studio Pew.
1: Spot.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più News.
1: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere!

0: of you the best sound from the past.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Bravo, giusto.
1: Spot.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fabio Mason e Robby

0: più
1: News. Bentornati all'ascolto. Troia e Roma, miti, leggende e storie del Mediterraneo antico è la grande mostra al Parco Archeologico del Colosseo che fino al 18 ottobre racconta il legame profondo tra la leggendaria città turca di Troia, la Ilio letteraria, e Roma. Una mostra che intende dare concretezza storica al mito della nascita di Roma dall'eroe troiano Enea, attraverso gli oltre 300 reperti, 200 dei quali provenienti dalla Turchia e alcuni mai visti in Italia, è possibile conoscere il sito archeologico dell'antica Ilio, ripercorrere le vicende della guerra di Troia e il viaggio di Enea fino alla fondazione di Roma. Abbiamo incontrato il professor Rustam Aslam, direttore degli scavi di Troia.
2: Troia, Roma, Sagisse.
3: La mostra sì è molto importante proprio perché dimostra che Troia non solo è una città realmente esistita e quindi un sito archeologico, ma anche una tappa fondamentale nel mito della fondazione di Roma, che quindi unisce le due città, Troia e Roma, con un legame culturale che risale a millenni di anni fa. Quindi da questo punto di vista il significato è profondo e molto importante.
1: Quali sono i pezzi più importanti esposti in questa mostra?
3: Posso appunto elencare il Trattato di Alexandro, che è una dimostrazione dell'esistenza reale, quindi fattiva, della città di Troia nel bronzo tardo. Possiamo nominare il sarcofago, che racconta con dei episodi in rilievo il mito, la storia legata ad Enea. E ci sono anche diversi reperti da Tuscia che appunto risalgono sempre al bronzo tardo, quindi queste sono forse quelle che mi tengo di, insomma, mi riservo di segnalarvi. Però ogni opera che abbiamo mostrato qua è veramente di carattere unico e io ritengo che sia molto difficile che un'altra volta insieme a tutte queste opere vengano esposte con questa varietà, con appunto quest'unione.
1: Lei ha detto che questa è la mostra più importante e grande mai realizzata al mondo su Troia. È davvero un legame profondo con Roma.
3: Sì, appunto, il legame non si limita soltanto al viaggio di Enea da Troia a Roma, con poi il mito della fondazione di Roma, ma i rapporti tra la Turchia, l'Italia e Roma continuano ancora, e anche dopo quel periodo antico abbiamo avuto il Medioevo, la continuazione dei rapporti, come anche il Rinascimento, e una delle manifestazioni più grandi che questo rapporto continua ancora è proprio questa mostra.
1: Ed è tutto per oggi, grazie per essere rimasti all'ascolto.

attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: su Studio Più.
1: Oh, io pensavo che, cioè, quello che ho detto, pensavo che non fosse recepito da tutti. Invece tutti, quasi tutti l'hanno recepito. C'è una roba incredibile questa. Vuol dire che non ho detto proprio una cosa, tranne Ugo, gli altri l'hanno recepito. Cioè, certo, incredibile. Per esempio, Achille si è abituato ad arrivare in ritardo. Per esempio, no? Perché? Perché nessuno gli dice niente. Lui si abita ad arrivare in ritardo. Se fosse cazziato subito, bombi, sarebbe sempre puntuale. L'abitudine è una cosa brutta, cioè una, è anche bella però, eh? Può essere bella e può essere brutta. Oggi sono double face, ragazzi, ve lo dico, sono double face. Buongiorno, ben trovati ragazzi, questa è Radio Studio Più, la radio delle riflessioni.

0: La canzone è molto bella, l'hai messa te questa?
1: No, c'era.
0: Ah, c'era, mi sembrava, infatti non. Buongiorno, nullità umane, siamo noi, siamo noi. Allora, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, in questa, diciamo, frequenza, su questa frequenza radio che si chiama Radio Studio Più, devo subito avvertirlo che ci sarà pochissima musica, ma tante parole. Parole al vento a volte, parole che vanno, parole che vengono, insomma, cose strane, concetti astratti. Questo è il nostro programma, diciamo, la nullità, la nullità. Però devo essere sincero, che c'è veramente tanta gente che mi urla catavolo per strada, catavolo, catavolo, la macchina per filo, vigile, no, che mi urlano, cata, fai schifo, che bello. Perché io ti continuo a dire, no, non mi fate i complimenti, insultatemi, però in radio non mi insultate fuori, perché suona male, suona, capito? Non, ieri un operaio simpaticissimo, catavolo, fai cagare, cioè proprio ero fuori da un ristorante, capito? Io, grazie fratello, mi hanno guardato tutti, ci hanno guardato tutti male, quindi magari questo lo insulta, quello lo saluta, non c'è qualcosa di strano.
2: Parole,
1: chi è?
2: Parole, soltanto parole per te.
0: È un imitatore.
1: Ma Eros.
0: Eros senza narici, però, senza narici. Vabbè. Catavolo, quello che dici è perché hai studiato tu. Ma che studiato? Io ho studiato, ma allora si può, ci si può, diciamo, erudire avendo la voglia, il desiderio, anche il tempo ci vuole, di leggere, di ascoltare anche, di imparare, perché tu puoi sentire e ascoltare anche da uno che è ignorante come una bestia, cioè tu puoi imparare anche da uno che secondo te è ignorante, poi ignorante non lo è, capisci? Cioè non, l'ignoranza non è come si può dire, non mi viene il termine, insomma, non l'ignoranza è un'ignoranza nozionistica, cioè nel senso di nozioni, no? È quello, io sono campione del mondo. E poi c'è un'ignoranza invece stratificata, no? Come quella di Ugo, no? Che, no, nel senso che io sono ignorante che non so le cose, sono ignorante. Lui non sa le cose perché ignora il concetto, capito? Non fa fatica a arrivare al concetto, capito? Ci sono per esempio delle persone che non hanno studiato, che hanno una capacità istintiva, e il cervello va a 2000 all'ora. Il tuo, per esempio, che hai studiato, è rallentato, cioè non è incastrato. Eh sì, c'è presente il cubo di Rubik, quando dopo 20 anni che sta lì bloccato sul verde, giallo, arancione, non si capisce niente, non, tu provi a districarlo, ma non, ormai si è cementificato, non si sposta più, tu sei così, però ti voglio bene uguale.
1: Grazie.
0: Cioè non è che lui qualche cosa di nozioni la sa perché ha qualcosa studiato, ma a livello è incastrato, sei incastrato. Ragazzi, io vi voglio bene, mi fate i complimenti, ma non me li merito, sono veramente ignorante. Si può imparare catavolo anche da una persona che ti dice il contrario? In che senso? Ah sì, il contraddittorio, assolutamente sì. Cioè non è che se, allora, se tu frequenti sempre persone che ti dicono come sei bello, come sei simpatico, come sei intelligente, è come quello che va a giocare a tennis e va a giocare con una sega come lui. Cioè se tu vai a giocare con una mezza pippa come te, cioè alla fine rischi di fare una partita che se eravate a casa era meglio. Stavate a casa, vi chiamavate al telefono, mia, tua, mia, tua, così, e dal divano seduti, muovevate solo la cornetta. Se vai a giocare a tennis con uno più bravo di te, ti mette in difficoltà. Perché tu dici, ma come ha fatto a tirare sto dritto così che mi ha spiazzato completamente, non, quasi quasi lo imito, lo provo, pa, sbagli oggi, sbagli domani, poi lo indovini, capito? Prima o poi lo indovino, 20-30 anni.
1: Certo.
0: Quindi circondatevi sempre di persone che vi mettono in, come si dice, in discussione, che vi dicono no, non è così, stai sbagliando, o lo ammazzi subito, oppure lo, quando dicono marito e moglie, no, quelli, mi sono mangiato un moscerino, sì. Marito e moglie litigano dalla mattina, per esempio i miei genitori litigavano dalla mattina alla sera, in continuazione. sono rimasti insieme tutta la vita perché erano complementari. Uno diceva una cosa, ma uno cercava di correggere i difetti dell'altro, no? Non ci sono mai riusciti, però si erano incastrati bene, capito? Cioè, dal contraddittorio puoi imparare, da uno che ti dice sei bello, sei come per esempio, no? Perché io non voglio in radio che dobbiamo andare in pubblicità, lo finisco dopo il discorso perché è bello il discorso. Ma cavolo, sei filosofo stamattina. Tette
2: la mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere.
7: Bisogna spingere.

0: Tu prova a fare la corsia d'emergenza. Prova, prova, quella che porta al mare. Se all'andata è carino, non trovi di tutto. Ci ho trovato anche una moglie io.
1: Ma chi?
0: Mi ha buttato giù, mi ha buttato. Buongiorno, ben trovati, questo. Auguri Diana! Dopo la chiamo, Gianni, dopo la chiamo. Ah, Ivan, scusa, marito. Gianni l'amante, scusa. Vabbè, non lo sapeva adesso.

0: Ragazzi, non parte, non so cosa abbia stamattina, non parte.
1: No, è una canzone d'amore.
0: Ah, è la canzone d'amore, via l'amore, ragazzi, via l'amore. Via l'amore. E puoi amare qualsiasi cosa, Si può amare e non essere corrisposti. Però l'importante, io come dico io, è amare lo stesso. Cioè, se una persona ti ama, no? Oppure tu ami una persona, l'ami alla follia proprio. Questa qua non ti ama, tu devi lasciala andare. Come dice Baricco dice,
1: vabbè, io mi fido.
0: In un'intervista dice una cosa, è uno scrittore, e dice una cosa bellissima, cioè tu perdi un paio di occhiali, lasciali andare. Lo dice così proprio, lasciali andare. Hai perso, che ne so, hai perso una sciarpa che ti piaceva, un vestito che ti piaceva, lasciala andare. Hai perso, che ne so, hai perso la fidanzata perché non ti vuole più, perché se n'è andata, lasciala andare. Cioè, hai perso, che ne so, la schedina lì del Totocalcio. E chi te stramolto, un gol potevi farlo, no. Bisogna lasciare andare. Perché se uno ti lascia, vuol dire che vuole andare. Cioè, non è che fa, lo trattieni, no?
1: Certo.
0: È peggio. Lascia andare. Lasciate andare le cose che devono andare, come devono andare. Chi se ne frega? Cioè. E troverete sicuramente un'altra persona che vi sa apprezzare per quello che sia. Ma vai, cadavo, stamattina, tadavolo! Allora, c'è una. Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, cadavolo, valorizzano la crepa con dell'oro. Essi credono che quando qualcosa ha subito una ferita ed ha una storia.
1: Non lo so.
0: Diventi più bello. Aspetta, rileggo perché l'ho letto male. Quando i giapponesi riparano un oggetto, catavolo. Ah, un oggetto rotto. Sì. Rotto e catavolo sarebbe. Ah, ok. Quando i giapponesi riparano, io sono rotto, ma da mo che sono rotto, ragazzi. Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, posso aprire una parentesi, poi finisco.
1: Sì.
0: Ma adesso, sinceramente, no, tutti che parlano dei giapponesi, come se fosse un. Come se fosse un altro pianeta. Cioè, delle sere sono bravi, sono intelligenti, sono educati, sono sensibili, sono tutto. Allora, compriamone due, tre per ogni regione. Cioè, voglio dire, se tu prendi un giapponese, no? E lo metti, che ne so, a capo della regione Campania, e quello decide su quello che. Quella diventa la Lombardia, diventa.
1: Esatto.
0: Diventa la Lombardia, diventano tutti svizzeri più che la Lombardia, diventano svizzeri, precisi. Se mettono un giapponese qua in Lombardia, diventiamo austriaci, per dire, no? Come tedeschi diventiamo tutti più bravi. Vabbè, ragazzi, non è campanilismo questo, non è che la Campania e la Lombardia sono fatte male, ci mancherebbe. Ho fatto due esempi, così potevo chiedere un'altra regione, no? Se no poi tutti che si offendono, non è possibile. Mamma. Comunque, quando i giapponesi riparano, comunque siamo fissati con i giapponesi. Adesso, qualsiasi cosa dice, ma i giapponesi, ma l'avete visto in faccia? Tu li reputi felici quelli? Non sono felici. Cioè, saranno anche onesti, bravi, tutto. Ma hanno delle facce, ragazzi, da cartone animato, dai. Cioè, non l'ho mai visto. Io non ho mai visto i denti di un giapponese. Cioè, li hanno i denti? Perché non ridono mai. I denti, dove stanno i denti? Vabbè, andiamo avanti. Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa con dell'oro. Ah, adesso ho capito. Si rompe un vaso, loro ci mettono nella crepa, ci mettono l'oro. E quindi il vaso acquista più valore, capito?
1: Esatto.
0: Quindi se io fossi giapponese, avrei d'oro, ce li avrei. D'oro, perché da mo' che si sono rotti, cioè proprio. Ma da tantissimo tempo proprio. La battuta di Andrea Antonini, lo dico perché insomma. Antonini, ciao Antonini, grande Antonini, è bravo, ma come si chiama, non l'ha capita, Andrea, non l'ha capita. Se io fossi giapponese, ce li avrei d'oro, i cosi lì, quelli che assomigliano a Ugo, i due gemelli. cioè ci assomigli perché ma come no dai sei, sei un agglomerato di carne con dei peli che spuntano così a casaccio. Che brutti che sono, vada. E c'è chi li reputa belli, incredibile, una roba. Ha scritto ti posso assicurare che le giapponesi sono gnocche, questo avrà la moglie giapponese, ma io non ho detto che sono brutte, anzi sono bellissime.

0: Allora c'è un ragazzo che scrive tanto la canzone, insomma questa è, no? È una canzone da Colosseo, questa non è. Tu vai al Colosseo, c'è quel senso di vuoto. Sei mai andato al Colosseo tu?
1: No, sai che mai?
0: Sai che mai?
1: Sai che, no,
0: sai mai, che mai è un film, ragazzi, non è un film giapponese. Sai che mai? Sai che mai?

0: volte è una cazzata quella che dire la donna è più intelligente dell'uomo, una cosa che si dice, no? Ci sono uomini intelligenti e donne intelligenti, uomini ignoranti come noi e uomini intelligenti come Achille che deve ancora arrivare, per esempio. Non, dimmi cosa stavi dicendo?
1: No, allora sì, sono stato a Roma ma non al Colosseo, Andrea, quindi non l'ho mai visto.
0: Ah, ok, questa è più bella la frase, è più strutturata. Ma chi se ne frega se sbagliamo, cioè dando in sbaglio sempre, non è che... Vabbè, se tu vai al Colosseo, senti come all'Arena di Verona, no? Senti quel senso di vuoto. Dici, ti immagini i romani, no? I veronesi, c'erano i veronesi all'arena.
1: Ma dove?
0: Nei veronesi.
1: Ma non è vero!
0: A Verona i veronesi.
1: C'erano. A Verona,
0: all'arena di Verona, che c'erano i romani, c'erano.
1: Ma pensavo al Colosseo.
0: Al Colosseo i romani, a Verona i veronesi.
2: No, ma ragazzi.
1: No, non lo sapevo.
2: Mamma. Che senso di vuoto che c'è?
1: Ma
2: mi sembra di essere entrato nel cervello di Catalfo. Mamma ragazzi. Qui che devo fare messa io?
1: Ma quale messa?
2: Senti che eco naturale. Ale, ale, ale.
1: Che ale?
2: Alleluia. Come viene bene la casa. Mamma. Io qui prendo la cittadinanza.
1: Ma lei è veronese, padre. Lei è già veronese. È già veronese.
2: Ma vai, mona.
0: Allora, cadavolo, c'è uno che ha scritto: buongiorno, scappai di casa. Lo so come far ridere una donna giapponese. Andiamo avanti. No, avevo letto un messaggio. Questo non si può leggere. Te vuoi gli insulti e ti fanno i complimenti. Un altro legge solo i complimenti e invece spesso lo insultano. Adesso non è riferito a te, chiaramente.
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, per favore. Siete veramente tremendi, siete cattivi come l'aglio, veramente, che poi l'aglio non è cattivo, ragazzi. Allora, no, volevo leggere un messaggio e l'ho perso. Cioè, mannaggia, era un messaggio di come si dice, una persona che sta soffrendo. La mia canzone che ho fatto su di voi non l'avete ancora ascoltata. No, ma non ce l'hai mandata, non,
1: certo.
0: Mandala su WhatsApp a me, cioè non aver mai visto il Colosseo è inascoltabile. E vabbè, ma ragazzi, ma cosa state dicendo? Dai, cioè, non è che allora anche la Torre di Pisa, l'Arena di Verona, tutti i posti più belli d'Italia vanno visti per forza. Sì, in effetti, sì, ha ragione. Cioè, non,
1: ragione.
0: Andate di qua, andate di là, e poi dopo non guardate il Colosseo, l'Arena, la Pisa, gli asinelli di Assisi.
1: Gli asinelli di cosa?
0: Vabbè, andiamo.
1: Lascia stare. Ma cosa?
0: Lascia andare.
1: Ciao, Baricco.
0: Non avere mai visto il Colosseo ancora e basta, polaccio,
1: e
0: non ci vede.
1: Sono stato in mezzo mondo, voi siete stati in mezzo mondo.
0: Allora,
1: no.
0: Vedi, tu sei ignorante, vedi. Ho appena detto, è inutile che girate il mondo se
1: ma
0: non avete visto l'Italia.
1: Oh,
0: allora qua così ti salvi.
1: Per dire che mi danno addosso di vedersi il Colosseo, io invece ho visto tutte le parti più belle del mondo.
0: No, non dire cavolate, tu hai visto quattro paesi e basta.
1: No,
0: ma stai zì, dove sei stato? Sentiamo, sentite il tutto il mondo, di Ugo.
1: Allora,
0: tutto il mondo.
1: Brasile, Santo Domingo, Messico, Cuba, Maldive, Zanzibar, Cairo, Luxor.
0: Vabbè, sempre Egitto, dai.
1: Sì, però altre parti.
0: Sì, vabbè, ma da poi.
1: Maldive, Bahamas.
0: E ci fermiamo qua.
1: Sì, sono sì, però dai, cioè non è male.
0: Ma non è tutto il mondo, Ugo. Tu sei esagerato.
1: Tu prendi il mappamondo. 5 in un punto e 5 in un
0: capirai. Pensa che solo le Filippine hanno talmente tante isole che se tu dovessi visitare un'isola ogni giorno ci vorrebbero 21 anni per vederle tutte.
1: Ammazza.
0: Cioè, ti rendi conto? Ammazza. Tu dici che hai visto tutto il mondo. Cioè, le Filippine, le isole delle Filippine, ti rendi conto? 21 anni. Se invece su una Filippina. Vabbè, andiamo. No, stavo facendo era un discorso che non c'entra niente. No, volevo fare una. Secondo me molti più. Va bene. Uno ha scritto: i giapponesi ce l'hanno piccolo, come possono essere contenti? Il naso, parlo del naso,
1: certo,
0: del naso.
1: Certo.
0: In effetti. Sì. Però le donne, scusa. Vabbè, andiamo avanti. No, c'era un ragazzo che è stato lasciato. Mi rimandi il messaggio perché era bello, era. Meno male che ci sei tu, cadavolo, che mi dai la speranza e mi fai ragionare su certe cose. Bravo.

0: Fratello, allora sei stato lasciato, lasciala andare. Questo è un consiglio che ti dà Alessandro, non io.
1: Ma chi è Alessandro?
0: Maricco.
1: Ma non ti avevi detto il nome?
0: Si chiama Alessandro Maricco. Lasciala andare. Se va via una donna, ti lascia, non è utile che la rincorri, vuole andare. Se no sarebbe rimasta a combattere, no? Cioè, certo. È allora, quello che stavo dicendo prima è che due persone, se si incastrano nel litigio, allora vuol dire che caratterialmente quella persona e l'altra persona sono fatte così, cioè è inutile cercare, ti puoi cercare di migliorarti, cioè nel senso che di litigare meno, discutere meno, così quella, però la tua diciamo essenza è quella, come quelli calmi, no? Prova ad andare da uno calmo, da un buddista, sai, quelli e dici dai andiamo, quello dice sì, con calma adesso andiamo, capito? Cioè a una scimmia non gli puoi,
1: perché?
0: Tu vai dalla scimmia, ma allora noi siamo animali e eruditi, ma noi meno, ma noi siamo animali, cioè noi siamo abituati a fare determinate cose come tutti gli animali. L'animale è contento se tu lo porti a spasso, il cane, no? Gli metti la ciotola scodinzola, gli metti l'acqua, però tu l'acqua gliela devi mettere quando ha veramente sete, vedrai che il cane comincia a saltare di gioia, così quella, se ce l'ha sempre a disposizione va, beve, basta, non ti ringrazierà mai. Invece un po' di sofferenza, un po' di pepe glielo devi mettere. Questo per dire cosa? Che se due persone litigano non vuol dire che non si amano, anzi a volte sono compatibili perché si stanno migliorando tutti e due, capito? Perché la persona ti mette in discussione. Se però la persona in questo caso se n'è andata, vedi, catavolo, se n'è andata, mi ha lasciato. Lasciala andare, non era la persona giusta per te, non ti ama abbastanza. E tu vuoi stare con una persona che ti ama abbastanza, così, tanto per, devi stare con una persona che non va via mai, perché le parole a volte pesano pochissimo. Cioè uno ti dice ti amo, ma le dimostrazioni, quelle sono fondamentali. Io rimango qua, dico una cosa bellissima che è successa, purtroppo bruttissima, a mia mamma. Mia mamma si ammalò di una malattia bruttissima verso i 70 anni, 69 anni. Mio padre, che era ancora un bell'uomo, gli è rimasto accanto tutta la vita, cioè della serie. È facile, uno prende, dice una persona, mia mamma era purtroppo era diventata vegetale, quindi non c'era più. Mio padre è rimasto là tutti i giorni della sua vita e la salutava e l'accarezzava e la faceva. Lì, quello è vero amore, quello è vero. Mio padre era un bellissimo uomo, poteva prendersene e andarsene in posti meravigliosi, c'aveva anche quattro quattrini. Quindi voglio dire, e invece è rimasto là. Questo è il vero amore, cioè non. E basta, dico, mi sono un po' emozionato su questa cosa, però è una cosa bellissima. Quando vedo dei video belli di due anziani che invecchiano insieme, che si fanno le gare, uno magari è malato e l'altro che, ho visto un video bellissimo di una signora che sulla sedia a rotelle lui la porta al mare, chiaramente sono anziani, quindi lui arriva fino a un certo punto della sabbia, no? Della spiaggia, perché dopo un po' la sedia a rotelle si ingastra, no? Nella sabbia, a un certo punto, quindi a 20-30 metri dal mare, lui, per fargli respirare l'acqua e bagnare il suo volto con l'acqua salata, prende, va da solo verso il bagnasciuga, prende l'acqua tra le mani e gliela porta con fatica e gli fanno usare l'acqua, l'odore del mare, no? La bagna il viso. Questa è una scena, ragazzi, che se non piangi e ti commuovi su una scena così, ma lascia stare, ma lascia questo pianeta che non ci appartieni.
2: Andrea
3: da tavolo
2: show
4: su Studio Più.
5: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

0: Bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

0: perché ride?
1: No, ho detto quello. Perché ieri sera mi sono rivisto un film con Thomas Millian e nella cricca c'era Erzagaia.
0: Erzagaia, è lui, Ertartaglia.
1: Erzagaia.
0: Erzagaia.
1: Chi è?
0: Erzagaia, Ertartaglia, quello è Tartaglia, quello che. Ma perché ti metti la cuffia in faccia? Cioè, non capisco. Il filo perché ce l'hai in bocca? No, vabbè, vabbè. Cioè, lo puoi anche abbassare così, eh?
2: Adesso non è che è un'usanza mia mettermi il filo in bocca. Cioè, nel senso, era la cuffiettina un attimino.
0: Ragazzi, non c'è limite al peggio, cioè lui non ha comprato solamente una maglietta con i tre bottoni a sinistra senza le asole a destra.
2: No, ce le ho le asole, non guardi bene, anche l'altra volta, ieri.
0: Ci sono,
2: hai detto?
0: Ci sono, però voglio dire non sono aperte.
2: Allora, le
0: sono
2: asole.
0: Aperte.
2: Le asole.
0: Il buco c'è.
2: Fammi sentire se c'è il buco. È fittizio, è un buco fittizio.
0: Infatti, è quello che lui c'ha nella mente. L'hanno visto, gli ha detto: no, tu compra questa, che tanto tu. Non ne hai bisogno. Non sei abituato così. E quindi. Lui, per esempio, ecco, parlavamo di abitudini. L'essere umano si abitua. Cioè, lui si è abituato, per esempio, nel suo status. E lui sta bene. Lui è. Però ricordatevi una cosa, che le persone più intelligenti al mondo si mettono in discussione e cambiano idea ogni momento. Cioè, se tu sei sempre fissato con un'idea, quella e quella, secondo te va così, non sei molto intelligente. Cioè, sei come un primate, no?
1: Un primate. Come,
0: quando fanno degli esperimenti sugli animali, no? Non esperimenti fisici, esperimenti cerebrali, no? E, per esempio, mettono che sia un topino, gli fanno fare un percorso così quella. Se tu ci fai che il topino fa sempre lo stesso percorso.
1: È vero.
0: Allora, se fossimo tutti topini, saremmo già annientati tutti. Perché sì, perché durante le guerre gli strateghi cosa pensavano? Pensavano dove uno potesse uscire dal castello, come poteva uscire, come poteva attaccare. Saremmo morti tutti. Perché un percorso, aspettalo qua, quando arriva. Ma no, dai, non è possibile, già ha fatto la strada ieri. No, neanche oggi. Tranquillo. Si chiama Achille Ferrari, sembra la stessa cosa.
2: No, no, no, no. Non è mica vero, no, no, no, no.
0: Vabbè, no, non è mica. Adesso lui si deve difendere. Perché ho detto che sei poco intelligente. Ma tu non sei poco intelligente.
2: No, aspetta.
0: Ho detto per certe cose tu sei abituato a fare le stesse cose.
2: Non è mica vero.
0: Ti sei abituato a fare determinate cose, no?
2: Tipo, dimmi.
0: Tu, per esempio, apri la macchina sempre allo stesso modo, chiudi lo sportello allo stesso modo, guidi allo stesso modo.
2: No, non è mica vero.
0: Vabbè,
2: no,
0: adesso è contraddittorio, deve essere.
2: No.
0: Sentiamo, no, guidi diverso.
2: No, no. Allora, no, aspetta un attimo. Allora, nel senso che, secondo me.
0: Mettetevi comodi perché.
2: No, allora.
0: Adesso non volevo scendere nei particolari, ecco. Diciamo quelli che. ultrasensibili, però tu sono 8 anni, dici, per esempio, che non frequenti una donna, no? Ti sei abituato a stare con te stesso. Un'abitudine.
2: Ma in teoria ti dico la verità. Allora, è una cosa da mo. Cioè, nel senso, io alle superiori.
0: Ma la domanda è abbastanza semplice. Io non ho. Vedi, lui ha un cervello base. Cioè, non riesce a comprendere alla prima la domanda.
2: No, non è mica.
0: Quando ti fanno i quozienti intellettivi, ti fanno una domanda e tu devi. Chi la percepisce la prima volta ha un quoziente intellettivo. Chi ha bisogno di delle spiegazioni è perché non c'ha un cervello reattivo. E questo non c'entra niente con la cultura. L'intelligenza non c'entra niente con la cultura. Tu sei scemo un po'.
2: No. No, ma allora
0: la domanda è semplice, sì. Ti sei abituato? Sì! Non vuoi dire di no! Tu ti sei abituato a stare con te stesso?
2: Ma allora, un attimo.
0: Ma no, allora!
2: Certo. Ma scusami!
0: Ugo! Tu ti sei abituato a stare da solo?
1: Sì.
0: Oh, è semplice!
1: È facile rispondere.
0: Che poi tu voglia non stare da solo è un'altra cosa.
2: Ok.
0: Ma ti sei abituato, hai lasciato che il tempo prendesse sopravvento sui tuoi pensieri, i tuoi desideri. Ma come no?
2: Ma scusami, ma
0: una vita ci abbiamo!
2: Ho capito!
0: Ma se tu fai passare 8 anni, ma tu vorresti, ma li fai passare questi 8 anni? O ti hanno tagliato il pisello, scusate! oppure c'è qualcosa che non va nel tuo cervello!
2: Io alle superiori!
1: Partire da dietro.
2: No, ma scusami. No, allora
0: io mi meraviglio che parlo con te. Cioè, mi meraviglio.
2: No.
0: Cioè,
2: no.
0: Tu dovresti semplicemente dire: a cavolo, sì, hai ragione. Invece no, vuoi dire che non ho ragione.
2: L'abitudine?
0: Madonna.
2: Scusami. No. No, allora.
0: Che cos'è l'abitudine?
2: Allora.
1: Scusate, ragazzi, io vado a comprare i popcorn. Li vuoi andare?
0: I popcorn.
1: I popcorn. Che si dice? Popcorn.
0: Sì, dei papponi, però. Dai, andiamo avanti. No. Sentiamo Cocco.
2: Scusami un secondo.
0: Cocco allora. Bello. Lui è come il Cocco Bello, no? Cocco Bello. Se la canta e se la suona, dimmi.
2: Allora, sì. secondo me, sì. dopo io giustamente mi sbaglio.
0: No, faccio una premessa. Sì. Stai sbagliando. Cioè, così non è.
2: Dire però, allora, dire tu ti sei abituato così vuol dire che tu fondamentalmente hai preso un'abitudine nonostante tu non stia bene e te la fai andare bene.
0: No, non ho detto questo. Buono. Io ho detto abituarsi vuol dire che uno si abitua a fare una determinata cosa. Ti piace fare quella cosa e tu ti abitui. Il corpo si abitua. Sì, ma attenzione, non lo dico io, lo dice Einstein. C'ha proprio il cervello di te, Einstein.
2: Ma mi scrive ogni tanto, certo.
0: Einstein disse una cosa meravigliosa, non la ricordo bene, ma il senso è questo. Se fai sempre le stesse cose, non puoi pretendere che i risultati cambino.
2: E certo.
0: Allora, certo. Evidentemente tu ti sei abituato a fare quella cosa là e ti piace. Ti piace fare quella cosa là, giusto? 8 anni, ti piace?
2: Ma mi piace, fa parte del mio, fa parte.
0: Ti sei abituato
2: dell'obbligo, è un dovere,
0: Ma ti sei abituato, giusto? Sì o no?
1: Ma sì, per forza, se lo fai, ti sei abituato a fare.
0: Scusa, tu stai dicendo il contrario di quello che hai detto prima.
2: No,
0: ti piace farlo o no? O vorresti fare altro?
2: Ma certo, anche, certo.
0: No, certo anche.
2: Certo.
0: Certo anche, non è la risposta. Vorresti fare altro o vuoi continuare così?
2: Ma no, certo che vorrei fare altro.
0: E allora, Einstein dice, se tu continui però a fare questo e non tenti di fare altro, i risultati saranno sempre gli stessi. La mamma che ti bussa, fai piano! Lo capisci?
2: Certo.
0: E basta.
1: Era facile.
0: Il cervello ha la capacità di fare 1800 cose diverse da quelle che tu fai. Però noi siamo abituati, siccome va bene così, facciamo meno fatica e andiamo avanti così, capisci?
2: Ah beh, certo,
0: però lasciare
2: certo.
0: L'abitudine che diventi una costanza e non è da persone molto intelligenti. Questo, ma senza offesa, non è da persone molto intelligenti. Basta, ma ragazzi, io non sto diventando un filosofo, dai.
2: Ma guarda che io ho capito benissimo.
0: Ma che hai capito? Non hai capito niente.
2: Ma l'ho fatto sudare.
0: Ma
1: Andrea ha ragione, l'uomo usa, pure io l'avevo letta sta roba, ci hanno fatto anche un film, solamente il 2% del cervello.
0: L'8%
1: del cervello, quindi chi è più sviluppato, cioè tu immagina se riuscissi.
0: Ma non siamo noi, non vi illudete.
2: Ma guarda che
0: tu arrivi al 3, 3 e mezzo.
2: Guarda che
0: io 4 a massimo.
2: Guarda che comunque è un discorso distinto, perché sì,
0: aspetta che ti stanno chiamando.
1: Pronto?
0: Non sento.
3: Ciao, pronto, sono Yannick Sinner.
0: Ciao Sinner.
3: Achille.
2: Ciao Yannick.
3: Sì.
0: No, Yannick Sinner, no, dai.
2: No, mi aspettavo una parola in alto tesino.
0: Fatti culé, alto tesino. Vabbè, c'è stata nascosta di terremoto, avete sentito?
1: Io sì, l'ho sentita.
0: Anch'io l'ho sentita. Sì. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Tanto è un discorso che non porta a niente, perché tanto non porta a niente. L'importante è che qualcuno l'abbia recepito, qualcuno più intelligente di te. E tu fai la stessa cosa in negativo, la sua è più negativa, di lui che fuma tutti i giorni. Sa che potrebbe stare meglio, ma continua a fumare. Tu continui a fare questa cosa delle escursioni termiche in camera tua da 8 anni e potresti fare altro, perché sei anche un bel ragazzo, potresti fare altro, ma ti sei abituato. Quindi l'abitudine. Lasciati andare. Lasciati andare. Esci, frequenta. Esci di no. Tu devi prendere i no. Tu devi prendere no, mi fai cagare.
4: Su Studio Più.

0: tra tutti i messaggi, no, innanzitutto la canzone romantica offerta da ristorante Capperoni Faenza. Allora io dico solo una cosa, che tra i messaggi che ho letto in questi 20-30 anni che faccio radio, non lo so, comunque ne ho letti tantissimi, però prima ho fatto una cosa che ho detto una cosa che mi ha emozionato e ha emozionato qualcuno sensibile come me, e c'è un operaio che mi ha mandato il messaggio più bello di sempre, non si può leggere, Catavolo, dice, inizia così: Catavolo, parola che non si può dire, non farmi piangere che sono in cantiere. Ma la parola che non si può leggere è una parola che non è bella, ma contestualmente mi fa molto ridere, cioè nel senso, non mi far piangere che sono in cantiere, cioè non è bello, cioè, a volte vanno sdoganate, cioè non c'è niente da fare, certe cose vanno sdoganate. Vai, andiamo avanti ragazzi. Andrea, vi saluti l'uomo senza fissa dimora che porta i serramenti. E chi è l'uomo che porta i serramenti senza fissa dimora? Ah, era battuta. Lascia stare. Vedi il cervello com'è diverso. Il mio, che è leggermente superiore al tuo, ci è arrivato subito, no? Lui ci è arrivato un attimo dopo. Tu sei rimasto così.
1: Scusami, stavo
0: in stand-by. Con la bocca semiaperta.
1: Scusami.
0: Questo fa parte dell'esperimento. Dai, andiamo avanti. Non l'hai ancora capita.
1: Scusami, l'uomo senza fissa dimora che
0: la dimora, la dimora.
2: Andrea, scusa, accendi che c'è solo il puntino rosso.
1: No, senza fissa.
0: È il caldo. Senza fissa.
1: Dimora.
0: Quindi, la dimora.
1: Che è l'abitazione.
0: L'abitazione.
1: Dove uno abita, dove uno risiede.
0: Andiamo avanti, ragazzi.
1: Che porti in giro i serramenti. Posso dire una cosa?
0: A chi l'ha capito è come dire a Malgioglio che gli piace. Andiamo avanti, ragazzi. Non fare stessi.
1: No, volevo fare.
0: Catavolo, volevo una moglie come Dio comanda. Nella maggior parte dei casi tutti vogliono una moglie come Dio comanda e poi si ritrovano una moglie che comanda da Dio. Cioè, è bellissimo.
3: I calzini.
0: La tavoletta. Allora, posso dire una cosa anche su questa? Neanche questa hai capito?
2: Dai, cioè, non è facile. Che no, comanda,
0: scusa,
2: da
0: Dio. Ma tu veramente cosa stai facendo qua? Cioè, è un corso di recupero.
1: Scusami, non sempre ci arrivo. Cioè,
0: non ci arrivi quasi mai.
1: No,
0: è diverso.
1: E adesso stai calmo. Allora, io metto i miei limiti. Io sono come Patrick De Gagliardo, un sector non limite su. C'è anche l'orologio.
0: L'ha detto tutto insieme.
2: Chi è questo uomo?
0: Lascia stare, dai. Pronto!
4: Ho detto Corona. E adesso vi dirò farò i nomi dei problemi di Achille Ferrati.
0: Ok, grazie Fabrizio. Bravo. Sono anche bravi, cioè non è... mi fai ridere Achille. Allora, non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
2: No, lui ti stava parlando di che non ci arriva le battute, Andrea.
0: Ah, vabbè, ma quello non
2: ma non ti preoccupare, Andrea, gli rimangono solo 4 ore.
0: Gli
2: rimangono solo 4 ore. Mi devi chiedere però, gli rimangono solo 4 ore
0: di vita?
2: No, mi devi dire, solo dire di cosa.
0: Scusa, ma io non sono abituato a fare queste gag con un cervello inferiore al mio. Scusa, non sono abituato.
1: Inferior.
0: Allora, diciamo che la media dell'intelligenza umana è l'8% che sviluppa il cervello, che sfrutta il cervello. Io sono a 6, 6 e mezzo, forse a volte anche 7. Tu sei 4. Questo è 2. Non posso ragionare con voi. Non posso ragionare neanche con uno che ha il cervello normale, 8%. Non posso, sono inferiore, no? Per quello che sono qua, io non. Dimmi, Don Pietro, dimmi.
2: Dai, fammi fare sta battuta.
0: Dimmi.
2: No, tranquillo, Andrea, non ti preoccupare, ti rimangono solo 4.
0: Puoi fare così, puoi batterti prima di fare la battuta.
2: No, non viene.
0: Vai.
2: Dai, non ti preoccupare, Andrea, tanto rimangono solo 4 ore.
0: Non mi ricordo cosa devo dire io.
2: Di cosa?
0: Ah, di cosa? Vai, rifai.
2: Dai, vai tranquillo, Andrea, non ti preoccupare, tanto rimangono solo 4 ore.
0: Di cosa?
2: Di servizi sociali.
0: Ti fa ridere?
2: Sì, però funzionava se l'avessimo fatto prima.
0: Bravo, ragazzi, lasciatela andare. Il partito di Ugo, lasciatela andare.
1: Baricco. Volevo, Andrea, dire una cosa.
0: Andrea, mi hai chiamato Andrea, veramente.
1: Allora,
0: tu mi devi chiamare generale.
2: Generale.
0: Per te sono un generale.
1: Allora, scusi, generale.
0: Stavo dicendo una cosa molto più intelligente di quello che stai dicendo tu. Che, in effetti, la battuta di prima, no? Che vorrei una moglie come Dio comanda e invece la maggior parte dei casi, così te la rispiego, vorrei una moglie come Dio comanda e invece mi ritrovo una moglie che comanda da Dio. ok?
1: Ah sì sì sì,
0: adesso
1: certo.
0: Ci sei arrivato? L'ho fatta più piano per te, per il tuo cervello. Allora, sai che molto spesso io quando vado alle serate, io sono uno che parla molto velocemente e le battute si perdono perché un po' ci sono quelli che le percepiscono quasi tutte, come hanno un cervello raffinato, e ci sono quelli che non ci arrivano, poverini, cioè non, è la verità, e tu li vedi che hanno quella faccia come dire ma non l'ho capito la battuta. A fine serata ti sei divertito, ma insomma non... poverino, perché non è arrivato a tutte le battute, poveraccio, non è colpa sua, cioè non è tarato così, non
2: dai,
0: è... cosa ho detto di male, scusa, ma non ho capito perché si può dire di un difetto fisico di una persona ma non del cervello. Questa è una roba brutta, ragazzi, cioè uno può dire Ugo ciccione, lui che ne so, orecchia sventola, io parrucchino, per dire, però non si può dire di uno che c'ha il cervello un pochino più meno raffinato. Cervello piccolo non glielo puoi dire, diventa un'offesa mondiale, cioè da ergastolo, non so come mai. Cervello piccolo, non è... certo che tu sfigato proprio, due cose piccole, incredibile.
1: Sfigato non si è, ecco, sfigato è, chi sfigato dice, bon, facciamo così.
2: È a Forrest Gump.
0: Dai, no. Sei sfigato, cioè adesso se tu potessi in qualche modo tornare indietro alla tua nascita e dovessi per caso potessi in qualche modo scrivere una letterina prima di morire e rinascere, tu cosa scriveresti?
1: Cosa scriverei?
0: No, hai vari desideri, c'hai tre desideri, tre desideri hai.
1: Allora,
0: per come rinascere.
1: Desideri per come, vabbè io lo ammetto. Vabbè, per come rinascere, allora direi 10 centimetri più alto.
0: Ok?
1: Ok.
0: Sì.
1: Perché così avrei il corpo sempre fisicato,
0: 10 centimetri più alto il primo. Non c'è bisogno della spiegazione, perché sennò poi andiamo sullo scurrile. 10 centimetri più alto.
1: 10 centimetri più alto, lì allora pensiamo altezza, poi diviso.
0: Veramente ci stai pensando?
2: No, vabbè, dai,
0: cioè, è incredibile.
1: Io ti parlo fisica. 10 centimetri più alto.
0: L'hai già detto.
1: Naso
2: Andrea,
1: lo farei non aquilino, ok, ma lo farei più, cioè, diciamo così, più dritto.
2: Secondo me non ci arriviamo al terzo.
1: ma lo dico, e dopo lì in mezzo al pistolino, certo, ma lo dico,
0: altri 10 centimetri.
1: No, sono 15 centimetri, sarebbero troppi. 5 sicuramente. Il numero perfetto è 7, farei 7 centimetri in più.
0: In più, allora, lo metto. Ok, allora, in tutti e tre questi tuoi desideri, invece si percepisce la tua incapacità intellettiva.
2: Ecco perché, scusami.
0: Si percepisce? Perché tu ti sei buttato solo sulla fisicità e non sulla parte...
1: No,
0: cerebrale.
1: Aspetta, ma perché c'è una cosa? Aspetta. La fisicità quella è, non la puoi correggere.
0: Non è vero, esattamente il contrario.
1: No, scusami,
0: Cristiano Ronaldo, se tu lo vedevi a 12 anni, era come Ugo, brutto come e come sai quando pesti il catrame sulla sabbia e ti rimane incastrato tra le dita e dici "Ma adesso come lo tolgo?" E ti spiegano dell'acetone, cose così quella. Se tu guardavi Ronaldo, c'aveva i denti appuntiti. Il naso è le sopracciglia che gli sovrastavano la faccia, era una cosa tutto solo, le orecchie a parafango così quella, con i soldi è diventato un figo della Madonna. Perché con i soldi oggi fanno qualsiasi, ti allungano anche 10 centimetri, fanno qualsiasi cosa, ti allungano quello, tutto ti allungano, con i soldi fai tutto. Ma questa non ti dà la felicità, lo capisci o no?
1: Ma io infatti non mi credo. No, tu mi hai
0: detto. Basta, io me ne vado. Questo punto me ne vado.
1: No, non mi credo felicità. Io ho detto correzione.
0: Don Pietro.
2: Ma chi è? Cattavolo.
0: Dobbiamo andare in pubblicità, torniamo dopo. Forse adesso non si sa, non ho certezza.
5: Su Studio Più.
6: Spot.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si infrangono le speranze di pace in Medio Oriente. È stata una notte di massicci raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito 140 obiettivi iraniani nel terzo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato ad Hormuz una nave battente bandiera di Cipro. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo e lanciato una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. Solidarietà e unanime condanna dal mondo politico e delle istituzioni. La guerra in Ucraina sale a 8 vittime. Il bilancio degli attacchi russi nelle ultime ore: 5 assumi, tra cui una bambina, una nella città orientale di Sloviansk e 2 a Odessa. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Autovelox, nuove norme da oggi: su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Il via libera con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni. Basta autovelox fantasma, erano solo una tassa occulta, scrive su X il ministro dei trasporti Salvini. Il Codacons, bene il decreto, ma arriva con un enorme ritardo. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera e approdano in semifinale dei mondiali. L'altra, già delineata, sarà tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì. La finale domenica 19 luglio. Il servizio di Lorenzo Vilanetti.
1: L'Inghilterra soffre e rimonta, l'Argentina resiste e poi allunga. Alla fine solo loro, le ultime due regine a staccare il pass per le semifinali del Mondiale. I tre leoni piegano la sorprendente Norvegia 2-1 all'inizio dei supplementari grazie a uno straordinario Jude Bellingham, che spegne il sogno di Haaland e compagni. L'albiceleste invece doma con l'esperienza una Svizzera equilibrata. Il 3-1, maturato anche qui nei supplementari, viene deciso dall'Eurogol di Julian Alvarez e dal sigillo finale di Lautaro. Ad Atlanta, in semifinale, il destino rimette una di fronte all'altra. 40 anni dopo la mano de Dios, 40 anni dopo il gol del secolo, entrambi figli di Diego Armando Maradona, per una rivalità dentro e fuori dal campo che ha attraversato generazioni. Cambiano i protagonisti, gli stadi, le maglie, le epoche, ma il fascino resta lo stesso. Come una finale leggendaria già prima del fischio d'inizio, Argentina e Inghilterra è una di quelle partite che trasudano storia. E a quasi mezzo secolo, da Messico 86, quella stessa storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

0: Questa potrebbe essere nella lista delle tue canzoni preferite, vero?
1: Iglesias, Enrique Iglesias.
0: Lui parla come un treno sugli scambi, uguale. Mamma, cosa volevi dire?
1: No, stavo pensando, volevo dirti che cosa.
0: No, il treno sugli scambi.
1: No, volevo dire una cosa. Sì. Ieri,
0: scusa Enrique, dimmi.
1: Ci ha fatto caso adesso.
0: Qua si chiama Ruggero, lo sapete?
2: Ma
0: no?
2: Chi?
0: Ruggero dei Tigri.
2: Ma non è lui.
0: Ma non è lui. È un altro.
2: No. Lo salutiamo. Comunque.
0: Salutiamo, ciao Ruggero. Dimmi.
1: Ci ha fatto caso adesso nel telegiornale. Non ho sentito ieri, non lo
0: Aspetta,
1: so.
0: Aspetta, perché mi stanno chiamando. Sicuramente okay. Sarà un tuo fan. Pronto?
3: Ciao Andrea, sono sempre io, Jason Momoa dei poveri.
0: Ciao Jason.
3: C'è il blocco corto.
0: Ah, grazie.
3: Solo il blocco.
0: Mamma. Ce l'hanno con te, non so perché. Poi è un ragazzo che non ci arriva nemmeno, neanche con la scala ci arriva. Quindi non continuate, poverino. Cioè, lui fisicamente la natura l'ha dotato di un corpo decente, però gli ha dato anche un cervello timido. E quindi di conseguenza deve avere tutte e due le cose per essere a bolla. Se invece c'è più cervello che corpo, sei avvantaggiato. Se invece hai solo il corpo, ma non c'è il cervello, sei sfigato. Cioè, non è... Perché è il cervello che ti muove. Le cazzate le facciamo col cervello, mica col corpo.
1: No, volevo
0: dire. Se vostra moglie vi becca, magari con l'amante, voi dite: ma non l'ho fatto io, l'ha fatto il cervello. Certo. Il corpo non c'entra niente. Non mica decide. Dimmi.
1: No, volevo.
0: Pronto!
3: Giunto Andrea!
0: Chi è?
3: Uno Papa Leone, mandami Achille, ci penso io!
0: Va bene! Abbiamo scomodato il Papa Leone! Incredibile! Vabbè, dimmi!
1: No, volevo fare i complimenti a Marcel Jacobs.
0: Ah?
1: Marcel Jacobs.
0: Sì, gli hai cambiato il cognome, come mai? È l'umidità.
1: No, perché ieri, insomma, ha disputato una gara in Austria. È il secondo uomo più veloce al mondo. Ha corso i 100 metri in 9 secondi e 67 centesimi.
0: Complimenti, bravo.
1: Meglio di lui ha fatto solamente Usain Bolt con il record mondiale 9,58. E
0: lui ha fatto 9,61?
1: 9,67.
0: Solamente
1: una freccia. E simbolo di Zenzano, visto che volevo chiedere, non so se magari hai l'aggancio di qualcuno che magari potevo anche andare a fare un regalino. Gli andava un mangiare.
2: Ma non vive qui.
0: Aspetta, non capito qui. Dove vuoi arrivare? Perché io so già dove vuole arrivare.
2: Lo so.
0: Io lo conosco, l'ho conosciuto Marcel. Quindi?
1: Vado lì.
0: Che regalo gli vuoi fare?
1: Gli porto un assaggio misto dalla Spizzicarlo.
0: Ma fammi il piacere.
1: Ma scusami.
0: Ma non ti risponde neanche.
1: Ma chi se ne frega?
0: Ma non ti guarda neanche in faccia.
1: Allora, Desenzanese.
0: Sì.
1: Desenzanese.
0: Sì. Non è Desenzanese. Vabbè, comunque sì, viva Desenzano.
1: Vive Desenzano. Comunque, tricolore. Ha fatto un grandissimo risultato.
0: Ce ne parli dopo.
1: Vado lì, dico, ciao Marcel.
0: Mamma, ragazzi.
1: Gli dico, guarda, ti faccio assaggiare le pizze.
0: Aspetta,
1: magari.
0: Aspetta, forse è lui. Pronto?
4: Ciao, sono Marcello Giacobbi.
0: Marcello Giacobbi. Voi non state bene, veramente. Non dimmi, scappato.
1: Scusa,
0: di casa.
1: Lui
0: dimmi.
1: Qua di Senzano, alla pista, al centro di allenamento, possiamo fare.
0: Tu l'hai tirata su.
1: No? Posso fare con lui un po' di prove, facciamo anche la 400, la 4%.
2: Allora,
1: insieme.
2: Posso dire robe, Achille? Voi, siccome dobbiamo andare in pubblicità, vuoi dare subito il numero per avere la Spizzicarlo? Così non lo
0: lasciamo. C'è sempre però il sindacalista che deve dire la sua. Sì, ma con quattro metti, ha scritto, divento a favore.
1: Allora,
0: quattro metti, che vuol dire quattro metti?
1: Allora, praticamente
0: cosa vuol dire quattro metti?
1: Voleva dire non 4 metri, ma 4 metri.
0: Oh, quindi voglio dire, hai sbagliato, voglio dire. Cioè, nella tua correzione hai anche sbagliato, voglio dire. Cioè, non. È sempre così, però. Cioè, uno fa una cosa straordinaria. Sì, però. Sì. Dai, però. Cioè, quelli lì, anche davanti, che ne so, al capolavoro di Michelangelo, secondo me quelli lì. Però vedi quella sfumatura lì.
2: Sì, è vero.
0: Quella in alto, quella. Sì, a 20 metri d'altezza, quella lì, quella. A sinistra, quel millimetro. Vedi quel pelo? chissà di chi è quel pelo, perché quel pelo non doveva esserci, perché è un pelo di cinghiale di Maremma, della maiala di tua sorella, del pennello, che usava un pennello che non andava bene, cioè, perdeva i peli, guarda,
2: perdeva
0: pelo ovunque,
2: i peli,
0: non
2: è...
0: è una roba brutta, ragazzi. Sì, 4 metri, vabbè, hai sbagliato, comunque hai sbagliato, anche tu hai sbagliato.
2: Andrea,
0: e comunque,
2: scusa,
0: sbagliamo,
2: c'è
0: tutti,
2: c'è il blocco corto, dobbiamo
0: l'ho capito, Ugo, l'hai già detto, l'ho memorizzato, l'ho recepito, se lo dici 2-3 volte diventi pesante, lo capisci? E no, adesso ormai mi hai fatto già innervosire.
2: Dai, ma com'è? È subito, dai.
0: Io gli dico sempre le stesse cose, ma non memorizza, ma perché non memorizza?
1: Perché non se lo impone?
0: Non se lo impone.
1: La vede come una cosa non importante, non gli dà importanza, e di conseguenza dice ah ok sì, e passa già nel dimenticatoio.
0: Lo so, vabbè, lui è un dimenticatoio. vabbè. Niente, va bene, allora andiamo in pubblicità, se no ansia qua va in sbattimento. e poi torno. Volevo dire una cosa, però non la dico, me la rovinata. Poi dopo mi dimentico.
5: L'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: C'è il blocco corto.
1: Dai. A come Manin.
2: No, ma la cosa è, la sapete perché io mi fa salire il nervoso? Perché se tu fai la stessa cosa che lui fa a te, lui si innervosisce e dice: ma sei pesante, capito? Cioè, il contrario. Cioè, lui è pesante con me perché mi dice sempre le stesse cose. Fa sempre... E io, e allora io glielo faccio come scherzo così. E lui cosa fa? Dice: ma sei pesante, capito? Io sono diventato pesante io, capito?
1: No, come parlavi all'inizio della puntata, Andrea, uno si compensa, quindi si incastra.
2: No,
1: perché se fossimo uguali.
2: Parlavo allora di un'altra cosa, lascia stare. Tu sei rimasto così, cioè sei un blocco, sei un monolite tu, non. Io ti voglio bene, ma voglio dire. Ieri ho parlato con una persona, no? Che ci ascolta, insomma, da una vita così quella. E quando parlavo di Ugo, parlavo di te, lui fa: poi c'è Ugo. E gli faccio: poi c'è Ugo che trasmette con me, però, no? Mi fa: ah sì, il poverino. Cioè, nel senso
1: poverino,
2: che.
1: Chi è questa persona?
2: No, allora ti spiego.
1: No, poverino, vabbè.
2: No, nel senso che tu risulti il poverino, cioè lo sfigato. Cioè, è il tuo ruolo, cioè non.
1: A ognuno il suo.
2: Sì, allora.
1: Che cosa dite quell'altro?
2: Ha ragione. Ma non c'è. Allora, lui è bello, non è brutto. Non vuoi dire. No, puoi dire tutto,
1: detto,
2: tranne
1: poverino,
2: che.
1: Poverino.
2: Poverino, tu sei cioè, sei un po' lo sfigato. Cioè, nel senso
1: no,
2: che.
1: Sfigato non sono.
2: Ma io allora, ma possiamo fare.
1: Ma lui pensa ma io, che il ma scusate, è più lui di me.
2: Allora, scusate, siamo tutti e tre sfigati. Io però
1: 70 G.
2: Siamo sfigati. Però allora, io dico una cosa: quando uno si mostra per quello che è in radio, no? Cioè, io mi mostro così, a volte posso sembrare cattivo nei tuoi confronti, strombo.
1: Ma
2: così.
1: È un gioco, Andrea.
2: No, non è un gioco, io sono un po' stronzo. Cioè, non è un gioco. È la verità. Io non posso offendermi se uno dice: però sei un po' stronzo con Ugo, no? Che
1: è giusto, no, è normale.
2: Ma io sono così, io sono il mio animo è questo, no? Tu, il tuo animo è quello dello sfigato, cioè, nel senso che hai le malattie,
1: hai le malattie tua sorella,
2: c'hai una lira, ti lamenti sempre, poverino, il cicciottello, bruttino.
1: E capisci? Questi sono i complimenti, no, poi andiamo avanti.
2: Ma è la verità, ma no, voglio dire, cioè, per la gente sei il poverino.
1: Per la gente, tu lascia che la gente pensi. Lascia che pensi la gente.
2: Vedi, questo è il rancore, vedi questo rancore. Tu però dimmi, sei sfigato, cadavolo? Sei
1: sfigato, cadavolo.
2: È vero.
1: No, ma non, no, perché non ci credi neanche.
2: No, ma non ci credo. Favore, è vero che sono un po' sfigato, cioè non penso di essere un genio dell'informatica.
1: Va bene, sono sfigato.
2: Vabbè, andiamo avanti, dai. Non fare.
1: Sono sfigato, va bene.
2: Vabbè, scusami Ugo, però a lui gli ho chiesto tre desideri se dovesse rinascere.
1: A me non me li hai chiesti.
2: A te non te l'ho chiesto perché ci vogliono 80.000 desideri, cioè non ci sta in un foglio, non ci sta. Tu dovresti iniziare proprio a cancellare proprio tutto di te. Cioè,
1: ma tu sai che è la miseria.
2: Non si salva niente, non si salva. Cosa vuoi salvare là? No, dai. Che se salvi qualcosa sei veramente una persona propositiva proprio, la grande.
1: Non salvo la mia anima.
2: Andiamo avanti. Andrea, per favore, fagli di buon compleanno a mia moglie Diana da parte di mio marito con la voce di Ernesto e il gigolo mas esperto. Non me lo ricordo più. Grazie mille. Che c'è?
1: Come si chiama lei, Diana? Diana e il marito innamorato gli ha lanciato una freccia nel cuore. Questa è molto fine,
2: certo, veramente.
1: Lui non l'ha capita.
2: È da sfigato.
1: No, è carina. No,
2: l'ha capita, ma cioè, vuol dire, non c'è niente da capire qua. Non,
1: Vediamo.
2: Eh?
1: E vediamo.
2: L'hai capita?
1: L'hai capita?
3: Sì, vabbè, la Diana.
2: La Diana.
3: E dopo la freccia, arco e freccia.
2: Che cos'è la Diana?
3: La Diana mica. È un derivato dall'arco.
1: Vedi che non l'ha capita!
3: La Diana! E se c'è la freccia, c'è la Diana.
1: No, non c'è la freccia.
3: Diana e freccia, arco, Diana e freccia.
2: No, la Diana, sai che cos'è la Diana?
3: La Diana è un attrezzo che viene utilizzato
2: vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
3: A cacciare?
2: No, la Diana!
1: Oh, calcio desiderio!
3: Io già ti valutizzavo la cosa! L'arco! Poi vabbè. Sì, il paraposo lo mettevo io facevo indossare nella parte sbagliata. Infatti mi dicevo, macchina, ma scusami, come mai come mi stringe? Forse mi cadevo un metro dall'altra parte. Sai che forse hai ragione.
2: Ah, tu gli mettevi il para, che poi non è il parapolso, ma è il paravambraccio.
3: Il paravambraccio, sì, bravo.
2: Sì.
3: Perché
2: al contrario glielo mettevi.
3: Quando mancava il Zazibarino, che era lui responsabile dell'arco,
2: sì.
3: Ti penso io, ti insegno.
2: Penso io! Sciofare! Come Ugo. Siete il trio della giungla, Tarzan, Perizoma e Cheetah. Vi adoro, Katia. Allora, Perizoma sei tu. Perché insomma tu sei un Perizoma, no? Sei uno, in effetti, lui è lo sfigato, no?
1: Non c'è sfigato! Preferisco la scimmia!
2: No, vabbè, la scimmia.
1: Cheetah,
2: Murt. Allora, lui è Cheetah, insomma, c'ha il cervello di Cheetah. Tu stai bene, sì.
1: Abune, scusa. Ugo, è una battaglia qui,
2: Io ti voglio
1: è
2: bene,
1: una battaglia
2: ma il tuo
1: di
2: cervello
1: cervelli,
2: non,
1: scusate
2: non ci arriva, non, poveraccio, non aspetta un attimo, aspetta un attimo, ci pronto. Allora devo dire pronto, adesso ti chiamiamo.
0: Sono a Monaco.
2: Allora, è Pietro Cuna. Allora, ti spiego perché io in tutti questi mesi non l'ho sentito, perché lui ha deciso di fare un'operazione e diventare donna.
0: No, la voglio raccontare io la storia, però, perché sono stato vittima di una truffa.
2: Però devi. No, però infatti si sente dalla voce. L'operazione non ha funzionato.
0: No, non è che non ha funzionato, io sono stato vittima di una truffa, praticamente. Io avevo dei debitucci con Equitalia.
2: Azzo.
0: Mi sono affidato a un avvocato. L'avvocato ha detto: guarda, da questa situazione qua non se ne può uscire. Ci sarebbe solo una cosa che potresti fare: cambiare sesso.
2: Esatto.
0: Quindi il nome e col codice fiscale diverso, Equitalia non ti segue più. Cazzo, ci avevo pensato. Andiamo in Brasile, ecco la mia mancanza dei 6 mesi. Quindi sono diventato Carmeligna.
2: Carmeligna Cuna, Carmeligna Cuna, Carmeligna.
0: Il problema è che Equitalia non gliene è fottuto proprio nulla. E quindi continua a chiedermi i soldi. Adesso mi trovo a pisciare seduto.
2: No. Con più interessi da pagare.
0: È ovvio.
2: Allora, aspetta che ti chiamiamo col telefono normale. Lo possiamo chiamare col telefono normale?
1: Sì, è già dentro il numero.
2: È già dentro il numero. Non ti eccitare. Aspetta. Dov'è il numero? Già dentro.
3: Traslatore.
2: Vai, telefonata. Allora, prendi spunto. No, cadavo. Allora, io posso dire una cosa. Non accetto più battute sui miei colleghi, sono tutti bravissimi. No, fatele, che a me fa ridere, insomma, non è una cavola. Pronto Carmeligna.
4: Allora
2: aspetta, ma si sentiva meglio prima, come mai? Non lo so Andrea,
1: non ho idea.
2: Vabbè, stai calmo, non è successo niente.
1: No,
2: non è successo niente.
1: Ti spiego.
2: Mamma mia ragazzi, ma perché?
1: No,
2: non ho fatto niente.
1: Non ti posso spiegare. Dì. Allora, non vorrei distrarmi un attimo, ma devo mettere il jingle nuovo di Pietro.
2: Sì.
1: Quindi ho bisogno di un attimino di tempo. Ecco,
2: ti dico. Te lo diamo il tempo. Ti non ti preoccupare.
1: No, ok.
4: Acabo da prendere il caffè al bar, ci vediamo dopo.
2: Aspetta, stai lì. Vediamo in quanto tempo mette un jingle.
1: No, perché nuovo me l'hanno messo di qua, penso.
2: Me l'hanno messo di qua.
1: Quello nuovo, eccolo qua, di Pietro.
2: Ecco. L'hai trovato?
1: Vai pure.
2: Posso schiacciare?
1: Schiaccio pure.
2: Ok, ti sei offeso?
5: Studio Più presenta One Day Sponsor.

0: Pietro che non c'è stato per 6 mesi, anche perché ha deciso di fare pubblicità spot, perché dillo te, se no sembra.
1: Ma sì, no, allora intanto un minuto voglio dedicarlo alle persone che mi hanno chiamato,
0: sì,
1: e che mi hanno chiesto ma come mai non sei più in radio, non ti sentiamo più, ma sono stati veramente tantissimi, come sono stati tantissimi quelli che mi hanno mandato un messaggio 20 minuti fa quando hanno sentito da Ugo alle 8 Route 66, quindi devo dire grazie a tutti perché l'affetto è enorme,
0: sì.
1: I 5 anni che stiamo insieme e collaboriamo insieme con la radio si sentono tutti, e sostanzialmente è semplicissimo, dopo 4 anni e mezzo che dicevamo sempre le stesse cose avevo bisogno di una pausa perché non sapevo più che fare, tutto qua.
0: Adesso dirà le stesse cose di 6 mesi fa.
1: Però almeno mi sono andato a operare.
0: Però sono andato a operare, voglio dire. Cioè. Allora, Carmeligna, è cambiato qualcosa? No.
1: Beh, sostanzialmente, guarda, abbiamo una sede nuova, molto grande. Ho realizzato, diciamo, quello che era il mio sogno di aprire un'agenzia in un centro commerciale,
0: sì.
1: Quindi dare l'opportunità ai miei clienti di avere il parcheggio garantito, perché è sempre una menata, soprattutto in Bergamo. Abbiamo un ufficio molto molto grande, abbiamo più personale, quindi abbiamo aumentato anche quello che è la qualità del servizio e siamo contenti, Andrea.
0: Ma dove? In un centro commerciale? Si può dire o...
1: Siamo a Bergamo? Sì, assolutamente. Bergamo, presso il centro commerciale Valtesse, nella galleria dei negozi, tutto qua.
0: Ok, quindi se volete, per quelli di Bergamo, andate al centro commerciale, non ho capito come si chiama il centro commerciale,
1: Valtesse, che è la zona, diciamo, dove Valtesse. È ubicato il centro commerciale.
0: Okay,
1: sì.
0: Ok, e lì trovate le varie dipendenti, che sono la faccia più bella di quella di Pietro, cioè, non, sono delle belle ragazze che salutiamo, insomma. No, perché uno va lì e trova un negozio.
1: Tra l'altro dovrebbero arrivare a breve, quindi magari se arrivano ve le faccio anche salutare.
0: Sei in negozio adesso?
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Allora, però il sistema non cambia, no? Cioè,
1: il fatto sistema non cambia perché è vincente. I clienti sono ancora aumentati, le recensioni per gradibilità del servizio sono sempre alle stelle. Abbiamo 4.9 su Google, siamo contentissimi. La gente ovviamente, serietà, professionalità e risparmio sono i 3 punti che noi facciamo forza da 5 anni, da quando abbiamo preso la collaborazione con voi, da quando abbiamo dedicato un numero interamente per i radioascoltatori, e quindi
0: Allora, siccome mi sta venendo da piangere così ti riconosco.
1: Allora, a proposito,
0: sembravi Don Mario, sembravi.
1: Allora, ecco, sono arrivate le ragazze. Bellissime, ovviamente.
0: Passacene
1: una. Potete fare colazione? Rispondono di sì, perfetto. Adesso ve le presento.
0: Ecco, presentacele, vai. Almeno
1: intanto Marta, vabbè, che conosci, che sì, è la storica.
0: Sì.
2: Ciao.
0: Ciao Marta, tutto bene?
1: Tutto bene?
2: Sì, bene, voi?
0: Ma perché non sente? Benissimo! ma non senti Marta, senti?
1: Ascolta, smettila. Poi abbiamo Anna.
0: Ma come smetti?
2: Ciao!
0: Ciao Anna! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao.
1: Poi abbiamo Sara Erba.
0: Erba?
1: Sara. Che la chiamiamo Sara Marley.
2: Ciao!
0: Perché si fa le canne, non ho capito.
2: No!
0: Perché Marley? Perché Marley?
2: Perché erba di cognome, allora.
0: Ah,
2: Marley.
0: Sei erba di cognome! Ok. Pensa a scuola, poveraccia.
1: E poi abbiamo Sara 2.
0: Sara 2, perché c'è
2: Ciao.
0: Sara 1. Ciao Sara 2! Ma perché Sara? Beh. Perché Sara 2?
1: Sarà due perché c'è Sara 1 e Sara 2, sennò Sara e chi risponde?
0: Sara 1, Sara 2. Ok, perfetto. Va bene.
1: Allora, prima di entrare nel mood, sì, della presentazione del nostro servizio,
0: sì,
1: sappi che io da oggi,
0: sì,
1: anzi da ieri sera, però non ti ho detto niente, ti chiamerò Edward.
0: Edward mai di forbice.
1: No, chiamerò Edward, come Edward Cullen.
0: E chi è?
1: Il vampiro di Twilight.
3: Ma perché?
1: Ragazzi, ieri eravamo io e Catavolo, che c'eravamo una coppia di fatto, siamo andati a mangiare sul lago col cagnolino, eravamo una brutta cosa da vedere. Io ero lì che giravo, guardavo il lago, che bella serata, e io gli parlavo e non mi rispondeva. Sapete perché non mi rispondeva?

0: era. Provate a indovinare.
1: Non lo so perché.
0: Si girava. Guarda quello che culo, guarda quello che tette.
2: Non è vero, non è vero.
0: Era caccia. Quindi da oggi è Edward Cullen.
2: Edward Cullen. Non è vero, assolutamente. Io guarda, questi uomini che guardano i culi e le tette, cioè veramente. Cioè,
0: sì, anche io, guarda.
2: Ecco, basta. Sto
0: da estinguere.
2: Basta, veramente. Allora, parliamo di cose serie, cazzone. Allora, parliamo di cose serie. Allora, per assicurare la macchina, la moto o il camion o il furgone o assicurare il cervello, magari, che non avremmo tanto bisogno, ma c'è un'assicurazione per il caldo? Che uno magari
0: attualmente ancora no, non l'hanno inventata.
2: Ecco, ti faccio una domanda. L'assicurazione sulle macchine d'epoca, ok?
0: Sì.
2: Uno si può assicurare anche il furto pagando qualcosa o può assicurare solo l'RC auto?
0: Allora, le compagnie tradizionali non hanno una quotazione per il furto di una macchina che ha magari 30, 40 o 50 anni.
2: Ah.
0: Esistono delle compagnie di categoria, si chiamano, dove con una perizia sulla macchina viene un perito tra la perizia, ti coprono, diciamo, quello che è il valore attuale a livello storico.
2: Perfetto.
0: Quindi una compagnia normale, perché va sull'anno di
2: di
0: matricolazione.
2: Ho già in mente la
0: quindi uno prende un cesso, se uno prende un cesso a pedali del 74,
2: infatti. Ok, dopo ti chiamo per la truffa, ok? mi è venuto in mente un business, vabbè, se mi vengono in mente delle idee fantastiche, perché non realizzarle. Allora, parliamo di cose serie. Se volete assicurare la vostra auto, cosa deve fare la gente? Che deve fare?
0: Allora, per chi ancora non ci conoscesse, siamo un'agenzia di brokeraggio assicurativo.
2: Sì.
0: Abbiamo più compagnie.
2: Sì.
0: E quello che facciamo è dare serenità alla gente che cerca un prezzo sulla sua polizza auto.
2: Prete,
0: che sia
2: è diventato
0: umano.
2: Prete.
3: Sì,
2: cerca serenità. Ma è bellissimo,
0: Ma perché dobbiamo sempre andare?
2: Ma sei peloso?
0: Ma perché devo dire le parolacce?
2: Cioè, non è che non già i peli, sei peloso, non puoi dire sereno. Uno che è con sto caldo è pieno di peli, non può essere sereno. Non è possibile.
0: E allora ce la dobbiamo proprio buttare lì. Basta. Io mi affido a Ugo. Ugo, spiegalo tu.
3: Allora, praticamente cosa dovete fare? È semplicissimo. Dovete mandare a un numero di WhatsApp che adesso vi dirò la targa del veicolo che volete assicurare. Come ha detto Andrea, può essere una macchina, può essere una moto, una barca, la casa, quello che volete, e il vostro nome, cognome e la data di nascita. Dopodiché
2: la data di nascita di chi?
3: Del proprietario.
2: Del proprietario,
3: non della macchina.
2: Dopodiché
3: vi ricontatteranno e vi faranno sapere tutte le informazioni che desiderate. La cosa fondamentale è l'onestà. Dove sta? Nella Route 66.
2: Sì.
3: Che se state bene già con la vostra assicurazione, non vi inviteranno a farla con loro, giustamente.
2: Sì.
3: Quindi sono onesti da questo punto di vista.
2: Ma questo non c'entra niente.
3: Però c'è un grandissimo. C'è un grandissimo risparmio, potete addirittura risparmiare.
2: Allora, vedi, dici cazzate.
3: No,
2: allora,
3: perché, scusa?
2: I risparmi in alcuni casi c'è, in altri non c'è.
3: È quello che ho detto prima.
2: No, hai detto il contrario di quello che hai detto.
3: Allora,
2: sei complicato,
3: Allora
2: uno che deve fare, te lo spiego io, se non lascia stare, se no facciamo
3: noi. Ma stavo dicendo bene.
2: Ma che bene, lascia stare. Scrivi le cose, le scrivi e poi le reciti davanti allo specchio a casa. Lascia stare. Allora, dovete mandare un messaggio con scritto la targa del veicolo, la vostra data di nascita, il proprietario della macchina, e loro cosa fanno? Fanno una comparazione tra 18, 20 assicurazioni, le migliori, e vedono se state risparmiando o potete risparmiare un po' di soldini cambiando assicurazione, e vi propongono l'assicurazione che vi fa risparmiare qualche soldino. Questo è
3: giusto.
2: L'hai detto malissimo.
3: Bravo Andrea, bravo.
2: Grazie. Però...
0: Ma se doveva essere degrado, Ugo era numero uno.
2: Infatti.
3: Diamo il numero, che è quello importante di WhatsApp.
2: Non dovete chiamare, dovete semplicemente mandare un messaggio con la targa del veicolo e la vostra data di nascita. E vi fanno tempo 7-8 mesi.
3: Vi fanno
2: un preventivo. No, subito, in giornata.
3: Mandate un messaggio messaggio adesso.
2: Sì. Adesso o anche fra 5 minuti, non è che.
3: Scateniamo già i centralini.
2: Sì, i centralini.
3: Teresse.
2: Sì. A NASA.
3: Teresse.
2: Mamma ragazzi.
3: È un UP. 366
2: 366
3: 240 1000 è anche facilissimo da memorizzare. 366 240 1000.
2: Che bravo,
0: bravo, bravo. Ugo, bravo. Cioè, lui è l'uomo dei numeri. Lui è l'uomo dei numeri.
2: Cioè, veramente sbagliati, però sbagliati. Pietro, ci sentiamo dopo.
0: Ci sentiamo dopo, ragazzi. Buona giornata.
2: Saluta le ragazze. Saluta le ragazze.
0: Sì, vi saluto, Andrea, ragazze. Ci sentiamo.
2: Il nulla, il vuoto. Mi aspettavo, vi saluto Achille, il vuoto. Vi saluto Andrea, non aspettavo anche. Vabbè, niente, sarà per la prossima volta, vai. Ciao Pietro, a dopo.
0: Ciao, ciao ragazzi, Pietro. Un abbraccio.
2: Ciao bello.
1: Tavolo. Show. Su Studio Più.
4: Spot.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: non so, perché la gente deve insultarti così. E poi se la prendono con me che dici che io lo prendo in giro con l'insulto. Ma gli insulti che fate a Ugo, ragazzi, sono illeggibili.
1: No, leggi.
0: Ma no, non si possono leggere. Cioè, non si possono leggere.

0: Cosa ti stai guardando? Cosa ti stai guardando?
1: Ma mi sto guardando una maglietta, sto guardando, controllando se c'è il sudore, perché ho fatto, ho azzardato. Questa qua è una maglietta colore ocra?
0: No, è banana.
1: Cosa banana?
0: Senape.
1: Senape. Senape, ma più chiara della senape.
2: Chiara.
1: E quindi sai,
0: siamo sul chiaro.
1: No, non lo chiama.
0: Dai.
1: E
0: chiamo.
1: Chiavo, sì, un chiavo scuro. E quindi ancora se c'è un po' di sudove, poi si vede l'alone.
0: Si vede l'alone, sì. Sì.
1: Ma tu chi sei?
0: Francesco.
1: E Francesco?
0: Francesco Bello.
1: Francesco Bello. Francesco Bello, ma...
0: Non ce la faccio.
1: Non l'ho mai sentito.
0: Gargaglia, non ce la faccio. Andiamo avanti, Gargaglia. Che stavi dicendo? Veloce.
1: Ma vabbè, ecco, no, io prima. Scusate, stavo. Appunto, parlo ancora di Marcel Jacobs. Io vorrei fargli Roma.
0: Ma basta. Abbiamo fatto i complimenti. Vai, che.
1: Potremmo fare un video.
0: Fidanzato.
1: Potremmo fare un video.
0: Ma quale video? Marcel
1: che corre?
0: Oh, tra i vari insulti che hanno fatto a Ugo, c'è questo che è veramente bello. Ugo, sei inutile. Sei più inutile della carta vetrata quando devi pulirti il sedere.
2: È bello. Sì. Da proprio quell'idea di inutilità.
0: Sì, in effetti, cioè, se trovi un rotolo di carta vetrata e a sto punto è quasi meglio la piastrella, cioè non è... Vabbè, andiamo avanti. Mamma, ragazzi, siete veramente il peggio. Lo so, il peggio umano siamo noi. Allora, a proposito di sigarette, tu che fumi tantissimo, pensate che tu hai sbagliato epoca. Nel 1948 la mascotte del tabacco, guarda la foto.
2: L'ho vista.
0: La mascotte, dove l'hai vista?
2: L'ho vista su un giornale.
0: Ah.
2: La pubblicità.
0: La mascotte del tabacco, il signor Cicca, praticamente è una sigaretta enorme con le mascotte del passato, facevano veramente ridere, perché era una sigaretta enorme con gli occhi e la bocca e poi due braccia che spuntavano da due buchi, due braccia, era la mascotte delle sigarette. Il signor Cicca. Visitò un ospedale distribuendo sigarette gratuite ai pazienti come se facessero parte della loro guarigione. Cioè, ti rendi conto? Tu hai sbagliato epoca. Tu dovevi nascere nel 1900, cioè dovevi essere in questo, devo fare i conti, non ce la faccio. Tu dovevi nascere nel 1927, per dire, no? Quindi tu, ne so, qua da 25 iniziavi a fumare,
2: 18.
0: Vabbè, è per dire. E non c'è bisogno di essere sindacalisti.
1: No, scusa, hai ragione.
0: Ma che dai? E mi viene voglia di darti un pugno in faccia.
1: No.
0: E dai, per dire, ha sbagliato epoca. Se fosse nato nel 1925, per dire, così nel 1950 lui, se era in ospedale, gli davano la sigarettina per come cura, capito? Perché erano convinti che sarebbe, capito?
2: Sì.
0: Vabbè, adesso mi ha fatto indefosire, mi sembra il cervello mi sia andato in pace.
1: No, pensavo che pensavo.
0: E dai, io sto facendo un discorso tutto quadrato.
1: È vero, hai ragione, mi è uscito distinto, ho sbagliato. Perché non lo so, perché ho sentito la data, hai capito? E allora mi è venuto sono ragioniere.
2: No, perché? Ma no, scusa, di nuovo. Ma stavolta non è colpa mia, eh.
1: Sei andato a prendere un caffè.
2: Stavolta non è colpa mia, fratello, d'arance.
1: Vabbè, ma è il diploma.
2: Ma il diploma di cosa?
1: Ragioneria. Ho studiato ragioneria.
0: Sono tornato, sai perché sono tornato? Per gli ascoltatori, cioè solo per loro. Perché veramente io devo far così. Quando voi parlate così, mi fate nervosire.
2: Io non ho fatto niente a niente.
0: Io metto la canzone e me ne vado. A me la con la musica, perché lasciarmi con lo voi è veramente una cattiveria pazzesca. Non lo devo fare. Vabbè, falli tu i conti, dai. Vai.
1: No, nel 48, sì. Nel 48 è buono. Lui dovesse avere 25 anni nel 48.
0: No, 26.
1: 26? 1922, ma basta. Il 22.
0: 27.
2: Comunque, no.
1: No, no, 21.
2: Era facile il conto. Beh. Era facile. Se avessi la mia età, se io ora ero in ospedale a 50 anni nel 48, era facile, Achille. Sarei nato nel 1898. Era semplice. È facile così.
0: Non l'ho capita, scusa.
2: Io ho 50 anni, se fossi in ospedale ora, però nel 48,
0: sì.
2: Beh, è ovvio che sarei nato nel 1898.
0: 98?
2: 50 anni nel 48.
0: Era, ma che stai dicendo?
1: Lui ti voleva dare 20 anni.
0: 20
1: invece.
0: Anni?
2: Cioè non me li dare 20 anni.
0: No, nel senso che tu hai iniziato a fumare a 20 anni, per dire, no?
2: No, molto prima.
0: Vabbè, ragazzi, ma perché mi avete rovinato? Non faccio più la battuta, basta. C'è una bella battuta, ma non la faccio. E con chi me la devo prendere? Non ho capito.
3: Ma lui non mi dai proprio meglio.
0: No, anche tu hai l'ottima valore. Hai voluto fare il sindacalista.
3: Io!
0: Ma stai zitto, ignorante che non sei altro. Mamma, mamma. Cadavolo, non so come fai a sopportare. E non lo so io come faccio a sopportare, non lo so. Non... Allora, c'è una bella donna che mi ha mandato un'immagine molto. Una prospettiva, diciamo. Non guardare che ti fa male. Tu guarda la mascotte delle sigarette. No, è molto liscia, è molto liscia. C'ha una pelle. Cadavolo, vieni a farmi compagnia, che c'ho un lettino libero accanto. Non posso, ma verrei volentieri. Cioè, nel senso, Ugo è talmente ripetitivo e dice sempre le stesse frasi che se lo sa a memoria. Non ho capito, non.
1: Praticamente è come se lui sapesse già a memoria sempre quello che deve dire, ecco, insomma, perché dice sempre le stesse cose. E Ugo è talmente ripetitivo a dire sempre le stesse frasi. Ah no, che lui, l'interlocutore.
0: Ah, non hai capito allora.
1: È vero, ho sbagliato, avevo letto male.
0: Ma sei veramente un disastro, lo sai?
1: Che lui è.
0: Sei fastidioso e disastro.
2: Fastidioso
0: perché mi vuoi correggere su una cosa che non c'entra niente. Quindi mi depisti, non posso far più la battuta.
1: No, non vuoi.
0: Due, che vuoi per far fenomeno, che hai capito, non hai capito una mazza. Questa è la verità. Questa è la verità. Catavolo, abbattilo. Lo so, dovrei abbattere tutti e due. Due, non lo posso dire. Mamma, che fastidio. Mamma, vi prenderei a botte, a tutti e due. Volevo fare una bella battuta, non riesco a farla. Sul fumo, non posso farla più. È andata in fumo.
2: Mamma mia, donna,
0: questa è bella. Rovinami anche questa, ti do un pugno in faccia. Donna canadese ha perso la sua fiducia.
2: Si gira.
0: Donna canadese, non leggere, cosa leggi?
1: Sto guardando la luce.
0: No, non hai guardato la luce.
1: Come? Ma perché? Non è mica vero?
0: Hai guardato lì.
1: No, non è mica vero.
0: Perché siccome c'è una carota, lui è attratto da quelle forme lì, capito?
2: Carota.
0: Le piace la carota, Donna canadese ha perso la sua fede nunziale mentre faceva giardinaggio nel 2004. Mi fa troppo ridere questa notizia. Questa mentre faceva l'orto così qua e là, a un certo punto ha perso la fede. E l'ha trovata 13 anni dopo, quando una carota ci è cresciuta attraverso. Cioè, ti rendi conto quante possibilità aveva sta carota di crescere all'interno di una fede? Cioè, una roba. Il suo cervello si è incastrato, si è bloccato, sai perché? Perché lui sta pensando la misura della fede, come i 18 anni che doveva correggermi prima, capito? Il cacacazzo. La fede che è piccola, come fa una carota così sottile a crescere dentro? Non è impossibile, c'ha una vita stretta, capito? È vero che si era bloccato là il cervello, vero?
1: Stavo pensando alla situa, che si ingloba.
0: Se ce la fa quella carota, ce la puoi fare anche tu. Andiamo avanti. Comunque, fatto sta che questa carota è cresciuta all'interno della fede, cioè vabbè, un oro 18 carote, cioè.
2: Ma ti prego, aspetta.
0: Allora, la battuta è bellissima, è di Vincenzo Dorritti.
2: Chi è?
0: È bella, bravo Vincenzino. Vabbè, e comunque è la famosa proposta di Pinsimonio. Dopo questa io me ne vado a casa, ragazzi. Era bella. Era meglio quella 18 carote.
2: 18
0: carote. Sbagliato. Il degrado, ragazzi, il degrado. Oggi veramente degradanti. Perché mi ha fatto innervosire, poi io sbaglio a parlare, capito? Non. Corri, Forest, corri!
1: Dove vado?
0: Non so, come a correre? Non importa. Una fede nuziale così brutta è un peccato averla ritrovata, perché c'è la foto, in effetti è veramente brutta. Pensa alla carota che c'è cresciuta dentro, cioè non è una roba brutta, è come quando ti ritrovi. Vabbè, andiamo avanti, non. Cadavolo, mi devi spiegare una cosa, come fai a essere così? Allora, se mi chiedete spiegazioni sul mio cervello, è un casino, perché non so anch'io come è fatto il mio cervello. È bacato, ragazzi, è come una fetta di Emmental, pieno di buchi, non. Corri, Forest, corri!
1: Vabbè, vado a prendere un po' di pizza così, Kelly.
0: Ugo,
1: vado...
0: è più stupido che bello, ma non è vero, dai, non.
2: Ma potrebbe andare bene.
3: Lui ride proprio lui.
0: Ride perché non sei bello, cioè non voglio dire.
3: Ma la finite?
0: Sei bello, va bene? Sei bello.
2: Volete finirla?
0: Pronto? Aspetta, camisella è cascata, la linea è cascata. Bello come culo di camello.
1: Vedi Assis?
0: No, è andato. Allora, uno mi ha scritto una cosa. Catavolo, io penso che tu sia molto intelligente e fai finta di essere scemo. Non è vero, non è... Mentre Achille è veramente scemo e fa finta di essere intelligente. Non è vero, non è assolutamente no. Achille ha un quoziente intellettivo, ce l'ha un quoziente, però non è decifrabile. Allora, ti faccio questa domanda, Catavolo. Perché ci fidanziamo con donne che poi ci comandano? Aspetta un attimo, dopo rileggo il messaggio. Pronto?
4: C'è il blocco corto.
0: Ma non è vero. Ciao. Non c'è più il blocco corto. Sembrava ubriaco anche. Allora, la domanda qual era? L'ho persa.
2: Ci sposiamo con le donne che ci comandano?
0: Achille è insopportabile, fa il saputello, ma non capisce niente. Vabbè.
1: No, questo qua io non l'accetto. Non mica vero che faccio il saputello. Adesso questo qua io lo blocco. Se lo blocco.
0: No, smettetela di prendere in giro Ugo. Se non ci fosse lui, sarebbe un bellissimo programma.
2: Questo ha vinto tutto,
0: ragazzi. Allora, la domanda qual era?
2: Le donne che ci comandano, Andrea.
0: Le donne, perché scegliamo donne che ci comandano?
2: Esatto.
0: È semplice la risposta. Tu la sai?
3: No, non glielo chiedere, ti prego. No, non glielo chiedere.
1: Perché alla fine gli opposti si attraggono, cioè nel senso.
0: No.
1: Voi la sofferenza.
0: No.
1: Io non vorrei.
4: Achille, sono la tua tigre, ti sto ancora aspettando.
0: è la tua tigre.
2: Quella con la lingua.
0: Franco Tigre.
3: Ma chi è?
0: Quello con la lingua che scartava tra i muri. Allora, è abbastanza semplice. Noi diciamo che il. Adesso però poi dopo dicono che sono intelligente. Non lo so. Nella maggior parte dei casi noi ci innamoriamo di una persona che in qualche modo. Aspetta un attimo, però! Sei sconosciuto, non ti rispondo. Noi ci innamoriamo molto spesso, uomini e donne, ci innamoriamo di una prospettiva di un nostro parente, di un nostro familiare. Cioè, in qualche modo andiamo a ricercare quello che ci ha fatto star bene da ragazzi. Quindi, nella maggior parte dei casi, gli uomini si innamorano della mamma che vedono nella donna che incontrano. Quindi se la mamma ci ha sempre cazziato da bambini, tu cerchi in qualche modo, la ricerchi nella donna che. Ma ragazzi, però io
2: no, è vero,
0: posso stare qua a parlare con te che sei ignorante come una capra e all'altro il sasso di Matera, con tutto rispetto per i sassi di Matera che sono bellissimi. No, perché magari qualcuno è sasso e ci offende, insomma. Forbice e carta. Vabbè, comunque nella maggior parte che sei. Cerchiamo, capito? Dopo un po' poi cosa succede? Noi maschi poi abbiamo questa forza incredibile. La mamma ci diceva, stai attento, metti a. La mamma cosa ti diceva quando tu non mangiavi? Vai in cameretta, corri Forest! A lui diceva così, corri Forest! E lui andava, non è corretto. Vai in camera tua, insomma, vabbè, lui era tutto piccolo, insomma, quindi. Vai in camera tua. E io ho fatto la stessa cosa con una ragazza. mi ha invitato a cena, ha fatto una cena bravissima, cucinava benissimo, proprio antipasto. Come ho assaggiato il primo antipasto, era una fettina di pata negra, mi ricordo ancora. Non mi piace, gli faccio. Che faccio? Ti aspetto in camera? E da lì poi dopo
3: nasce da lì
0: poi la perversione mia, no, nel senso, ma perché mi vengono questi pensieri strani mentre parlo, mi riescono a fare queste cazzate pazzesche, come mai? Cioè, sarà la tua vicinanza, non so, quel senso di vuoto cosmico. Però è vero che ci innamoriamo delle persone che vuoi, che no, poi noi maschi siamo tutti uguali, poi andiamo al bar e ci lamentiamo della moglie. Io non ho mai sentito un uomo che non si lamenta della moglie, poi va a casa e fa il sottone, zitto, muto, perché ti piace essere comandato, perché ti ricordi la mamma, capito? Vai in camera, ehi, allora, i piatti, stai sgocciolando, queste cose sono bellissime, cioè non, ho appena lavato, che facciamo? Questa casa non è un albergo, ok? Lo so, non c'è l'insegna fuori, e mi picchiavo.
3: Mi picchiava.
0: Eh sì, io facevo le battute già da ragazzina e lei mi picchiava, capito? È per quello che poi ho continuato a fare battute. Perché vorrei uno che mi picchi, non tu. Va bene, allora salutiamo ragazzi, perché Baracca e Burattini, cioè insomma abbiamo dato, sei rimasto sulla carota, te ti sei bloccato sulla carota, che è nata e che è cresciuta dentro l'anello, l'ho visto bloccato, l'ho visto ancora col pensiero nella carota che cresce nell'anello. Aspetta un attimo, c'è un tuo fan, pronto?
5: Ciao, sono Pietro Cugna.
0: Adesso abbiamo scatenato l'inferno, ragazzi. Meglio del pata negra c'è, cioè, vabbè, andiamo avanti, vabbè. Tu hai pensato al San Daniele, lo so, lui ha pensato un'altra cosa, lascia stare.
1: C'era anche l'altro prosciutto crudo spagnolo, sono mica due, il pata negra e Jamón Serrano.
0: Jamón Serrano. È un uscere di un balazzo spagnolo.
1: Io l'ho assaggiato.
0: Ma stai zì, Jamón Serrano poi è prosciutto, Jamón è prosciutto e Serrano lo so sarà chiuso, non abbiamo dato chiuso, ragazzi. La voglia di prosciutto non ce l'abbiamo,
1: Serrano.
0: Chissà perché ogni volta che tu c'hai delle voglie strane trovi chiuso, una roba infernale questa, se ci pensi, no, dici ho voglia di gelato, vai lì, è chiuso, no, non ci credo, chiudi tutti chiusi, poi vai a casa e ti lecchi il ghiacciolo, capito? Vabbè, faccio il ghiacciolo, dai, non c'è il ghiacciolo, lecco il ghiaccio, il freddo, prendo la busta dei piselli, la lecco, che ne so, andiamo avanti. Allora, meglio andiamo a basta. E mi state chiamando in continuazione, dobbiamo salutare. Adesso puoi dire quella cosa che volevi dire prima.
1: Ecco, prima stavo dicendo questa cosa qua, volevo dire, allora, se anche voi volete fare come Marcel Jacobs,
0: sta aggancio qua non ha funzionato prima e non funziona neanche adesso. Mamma, cos'è che non capisci tu?
1: Allora, facciamo così. Caro amico, a tutti gli amici ascoltatori, no, allora, amici, dai. Tutti coloro.
0: La cosa bella di te, sai qual è? Non l'ho ancora trovata.
1: No, comunque, chiunque di voi che ci ascolta, sì, oppure se avete un amico che ha un locale, scritto, un'attività.
0: Achille ha fatto ragioneria, sono sconvolto. No, non ha fatto ragioneria. Lui no,
3: sì, è ragioniere.
0: Due ragionieri siete. Pensate, ragazzi, ho sbagliato i calcoli.
3: Mamma mia.
0: Andiamo avanti.
1: Comunque, allora, messaggio per tutti coloro che dovessero avere, che hanno un'attività.
0: Oh, questa è bellissima, ragazzi, scusa, è tanto quello che dici non serve a niente. Una donna di 90 anni accetta finalmente di sposare il suo fidanzato di 95 dopo 64 anni insieme, dichiarando: gli uomini cambiano idea troppo spesso, dovevo essere sicura.
3: Ammazza.
0: Capito?
3: Ammazza.
0: E potevi aspettare ancora un attimo. E facevi una firma sola, cioè non.
3: Dai,
0: e nel senso che adesso devi fare un'altra fra qualche giorno. Non, andiamo avanti. Dica.
1: Quindi, vabbè, se anche tu, caro amico, hai un locale, hai un'attività.
0: Perché muore e fa due firme, capito? Quando
3: no,
0: muore. Lascia stare, andiamo avanti, dai. E non capisce una mazza, non capisce.
1: E firmi qua, firmi.
0: Carota, anello, cresce piccola, poi si sviluppa dentro, capito?
1: L'ho capito.
0: Dai, andiamo avanti.
1: Già l'ho vista e mi è capitato.
0: Corri fuori!
1: Allora, tutti cari amici, coloro che hanno un'attività,
0: sì,
1: e vogliono far sì che anche da voi la pizza della Spizzicarlo possa far parte del vostro menù,
0: sì,
1: un prodotto.
0: Una ragazza, quella ragazza che mi ha mandato la foto sulla radio, me l'ha mandata anche sul mio WhatsApp. E adesso io sono allergico a queste cose, quindi non. Come hanno fatto ad avere il mio. Andiamo avanti. Dimmi.
1: Comunque, vabbè, detto questo, se anche voi volete, spizzica.
0: Come la vedi?
1: Beh, vedo.
0: Questa muove il tuo interesse?
2: Muove.
0: Potrebbe muovere il tuo interesse?
1: Libba. E mi ricordo ancora come si fa a spalmare la crema solare.
0: Sì, ok, ma può muovere il tuo interesse?
1: Vabbè, lì alla grande, lì vedo già onde anomale.
0: Da 1 a 10 quanto gli vuoi dare?
1: Beh, qua gli diamo 10.
0: 10.
1: Poi dopo vediamo la prova del 9. Allora, 10 com'è la qualità e la comodità delle pizze spizzicarlo. Allora, bravo, anche tu.
0: Aspetta un attimo, questo sconosciuto che. Aspetta un attimo. Pronto? No! Basta. Ecco, non devo rispondere. Si è sentito?
2: Ma pochissimo.
0: Poco, meno male. Dimmi.
1: Vabbè, quindi allora 10, appunto, come dicevo, come la qualità e la comodità dei prodotti.
0: Spizzicarlo.it, entrate e trovate il numero di telefono di Achille, così lo potete insultare. Se volete la nostra pizza, insomma, chiamate Achille, ve la fa assaggiare. Ve la fa assaggiare la pizza. Ve la fa assaggiare la pizza. Grazie a tutti, appuntamento a
2: domani.
0: Come sempre, dalle
2: 6 alle 9
0: e poi domenica
2: dalle 8 alle 10
0: e poi
2: lunedì in diretta dalle
0: 6 alle 9. non ci sono, vado in ferie.
2: Ma quando?
0: Lunedì mi prendo qualche giorno.
2: Dove vai?
0: Non lo so ancora.
2: Non lo so.
0: Parto vabbè. Parto, non lo so dove.
1: Vabbè, è giusto.
0: Sì. Cosa è giusto?
1: Beh, è giusto se ti prendi dei giorni che poi.
0: Ci ho ripensato. Ciao a tutti, grazie. Ne voglio bene. Ciao.
2: Ciao belli.
6: Cavolo.
7: Show
6: su Studio Più.
8: Spot. È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame?
10: Mac.
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
12: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
13: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati dalla redazione. Deraglia il fragile memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran. Nella notte massiccia ondata di raid incrociati. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito 140 obiettivi iraniani. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici, da Massimo Renieri a Tullio D'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano. Per il terzo giorno consecutivo bollino rosso a Firenze e Perugia e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali, l'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del club Italia. L'informazione torna più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Buongiorno Walter, mi faresti ascoltare il pezzo di Milky Chance, Stolen Dance? Grazie, buona giornata, ciao ciao.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica stabile e soleggiata sul nostro territorio. Rimonta infatti l'anticiclone subtropicale con calde d'afa in intensificazione, specie lungo il versante tirrenico, dove si sfioreranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tipicamente estivo sui rilievi nelle ore pomeridiane. La ventilazione sarà in prevalenza debole con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.
2: Sabrina, Madonna.

Buongiorno ragazzi, sono Matti Filo di Gorno. Questa mattina volevo richiedere Galway Girl di Ed Sheeran e dedicarla alla mia ragazza. Grazie mille e una buona giornata a tutti. Ciao!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca crema in provincia di Cremona. Un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.
2: Buongiorno Walter Massa, buongiorno a tutti. Patrizia della provincia di Lodi. Ti chiedo una cortesia, potresti farmi ascoltare la canzone di Rich Chanel, Dance Around the World, perché vorrei tornare tanto ragazzina. Grazie mille, ciao a tutti, buona giornata.

Buongiorno Walter, buongiorno. Allora, io sono la Gabri d'Arezzata e vorrei sentire la canzone Dangerous di David Guetta. Ti auguro una buona giornata a tutto il popolo e vi mando un abbraccione grande grande perché mi tenete una compagnia dalla miseriaccia ladra e sono sempre contenta con la vostra musica. Ciao ciao!

0: Buon vento!
1: Buongiorno a tutti a Radio Studio Più. Io e la mia collega vorremmo sentire Satisfaction. Grazie.
2: And then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

Buongiorno capitano, Luca dal Barreto d'Adige. Stamattina mi piacerebbe ascoltare la canzone Be My Lover dei La Bouche, e la dedico alla mia ragazza Jessica e alla nostra figlia Ginevra. Grazie mille.

0: 999 1000.
1: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica stabile e soleggiata sul nostro territorio. Rimonta infatti l'anticiclone subtropicale con calde d'afa in intensificazione, specie lungo il versante tirrenico, dove si sfioreranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tipicamente estivo sui rilievi nelle ore pomeridiane. La ventilazione sarà in prevalenza debole con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Spot.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Giampiero Experience.
2: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Giampiero Experience.
3: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, benvenuti anche oggi all'interno del percorso dance di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia di Giampiero Experience. Io sono Giampiero XP e come sempre vi preparo al grande viaggio con una traccia che ci permette di partire con house di alta qualità. Robbie Strauss, My Lord, Alex Junior DJ con Mine.

Siero XP. E ci proviamo a regalarvi le emozioni del clubbing, tutto ciò che fa club, musica compresa quella che vi spara il Jumpier Experience. Cominciate a segnarvi la prima traccia, Robbie Strauss, My Lord con Alex Junior DJ, il progetto è mine. La Afromix, colgo anche l'occasione per salutare Paolo Caputo e augurargli l'in bocca al lupo per questa nuova avventura con la sua nuova label. In arrivo, grande rifacimento dei mitici The Jackson 5 con ABC, la Disco Don Refunk Mix.

0: Giampiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: E sulla Dance Station d'Italia viaggia in esclusiva, come sempre nel weekend di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, Giampiero Experience. Il sabato, come in questo momento, live alle 3 del pomeriggio, replica domenica alle 21 per non farvi mai mancare le grandi novità che vi sparo in Giampiero Experience. Poi sapete che da oggi c'è anche il podcast attraverso il quale è possibile seguire attentamente tutte le puntate di Experience. In arrivo Discotron, Do It Yourself in Experience. Yeah.

Discotron, Do It Yourself. Non ci fermiamo veramente mai, siamo solamente all'inizio. Vi ho sparato già tre tracce di Giampiero Experience, quindi segnatevi anche Discotron e vi do anche la possibilità di poter avere l'email attraverso la quale è possibile inviarmi la vostra produzione, come in realtà fanno le labels mondiali. Ecco, segnatevi la mia email, Giampiero con la N di Novara, giampierexp@gmail.com. inviatemi anche tranquillamente la vostra produzione. In arrivo Something Good con Good Time, Clothes

0: Giampiero Xpix.
1: Ma che bella questa traccia di Yotto, devo essere preciso quando vi presento le tracce, e in realtà Yotto presents Something Good, un progetto che ci ha regalato una traccia dal titolo Good Time, la Clothes Off. Off presumo sia l'Hyper Official, quindi Clothes Official, sapete che sono sempre alla ricerca delle tracce migliori da potervi suonare e ho scelto questa di Clothes Official Remix, una traccia niente male. Questa è la nuova di Daniele Petronelli con Disco Dancer.

0: che musica di alta qualità. Ormai noi italiani da un paio d'anni ci siamo ripresi uno dei posti migliori per quanto riguarda la dance di alta qualità. In questo caso Daniele Petronelli, il barlettano Daniele Petronelli, che ritrovo con molto piacere, che conosco ormai da una ventina d'anni più o meno. Con Disco Dancer davo anche un'occhiata a come sta andando sui vari portali specifici. Disco Dancer sta andando veramente molto bene. Facciamo una pausa, finisce qui la prima tranche di Giampiero Experience in esclusiva su Radio Studio Più. Restate là.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
3: a Manerba del Garda.
2: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, ripartiamo con tutta la freschezza di Giampiero Experience e ritroviamo un vecchio amico, anche artisticamente parlando, Get Far con Sapienza, altro bel mito della musica dance. Parliamo della traccia Buscando Amor. Si parte.

Far con Sapienza. Non male questa bella traccia di Get Far, appunto, Mario Fargetta con Sapienza, il siciliano, due siciliani, perché poi di origine Fargetta è proprio siciliano. Parliamo della traccia Buscando Amor e vorrei aprire e chiudere una parentesi, vorrei fare l'in bocca al lupo a questa nuova label digitale, la Two Lear Music, di cui insomma c'è il coordinatore Paolo Caputo che ha intrapreso questa nuova avventura con tutto il corazon, amico mio, Paolo Caputo che conoscono da diversi anni. In bocca al lupo. Io sono Giampiero XP, state viaggiando in Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ci ricatapultiamo nel genere un po' più particolare house e arriva la nuova traccia per Mark Mosca. Questa è The Vibe Tonight.

0: dance mondiali segnalate da Giampiero XP.
1: È tutto vero, le news dance mondiali segnalate dal sottoscritto Giampiero XP. Ragazzi, segnatevi anche questa bella traccia di Mark Mosca con The Vibe Tonight, e vi ricordo anche che c'è la possibilità di risentire in podcast l'intera puntata di Giampiero Experience. Basta catapultarvi all'interno del nostro sito radiostudiopiu.net e ovviamente andate nella sezione Giampiero Experience e risentirete tutta la puntata. In arrivo Steven Caretti con This Feeling.

bel pomeriggio, firmato Radio Studio Più, in viaggio in Giampiero Experience, il sabato 3 del pomeriggio, e vi ricordo che c'è anche la replica nel caso in cui perdeste poi la puntata live del sabato, la domenica alle 21, belli puntuali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dopo Steven Caretti con This Feeling, in arrivo 2F con Sabor. Questo è un remix particolare, la Jesus Fernandez Remix.

0: Jumpier Experience.
1: In Jumpier Experience anche questa bella traccia che sa tanto di salsedine, sa tanto di estate, di sabbia, di spiagge, ma anche di rocce, insomma c'è chi preferisce comunque la costiera rocciosa. Il progetto è 2F con Sabor, il remixer di turno che ha letteralmente cambiato ovviamente l'originale, e Jesus Fernandez. Molto estiva la traccia che stiamo per lasciare, molto estiva quella che sto per presentarvi, Botteghi Busso Ali Selecta con Muchachos in Experience.
2: En Argentina nací,

0: Eccoci pronti anche a presentarvi quest'altra traccia molto bella. Io faccio i complimenti a Matteo Botteghi, Busso e Ali Selecta. Muchachos, ahora nos volvimos a bla bla bla. È una traccia che parla dell'Argentina e devo anche rivelarvi il mio debole per l'Argentina. Ecco, in assenza della nostra nazionale di calcio italiana nei mondiali, io preferirei che vincesse l'Argentina. Dai, mettiamola così. Piccola pausa in Giampiero Experience e tra un po' ritorniamo con le grandi novità. State là.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fabio Mason e Rob.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: The future tracks.
3: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pew. La Dance Station d'Italia.
4: E lo so che non vedevate l'ora di rientrare con Giampiero Experience, con le grandi novità dance che arrivano da tutto il mondo. Un bacio immenso da Giampiero XP. Si riparte con Motive, che ha ripreso un pezzo fortissimo anni 90. Everybody's free to feel good.

Champion d'Italia, mi auguro la vostra preferita Viaggio Champion Experience, grande successo anni 90 di Rosalla, ripresa dai Motive, Everybody's Free, in arrivo, ladies and gentlemen, attenzione perché questa traccia ricorda ancora gli anni 90, perché il progetto è Wakefield, quelli di Saturday Night, in questo caso Wakefield con la nuova traccia originalissima, nuova, con il Lou Foundation UK, Roccolino, questo è Sugar, Robby Rivera, Summer Remix.

per chi non lo sapesse, qui si mixa e si lanciano pezzi in anteprima: Wakefield, Lou Foundation, Roccolino, Sugar, Roby Rivera Remix, la Summer Remix, in arrivo Armin Van Buuren, Silver Panda insieme per Here in My Arms. Enjoy the Silence dei mitici Depeche Mode.

Grandissima Enjoy the Silence, mi fa venire i brividi di sentire questa grande hit degli anni 80 dei mitici Depeche Mode, con i quali sono cresciuto anch'io. In questo caso Armin Van Buuren, Silver Panda con Here in My Arms. Enjoy the Silence, a volte è meglio star zitti, quindi meglio godersi il silenzio piuttosto che parlare bla bla bla, parlare sempre. In arrivo, attenzione, nel viaggio di Giampiero Experience, e vi ricordo ancora una volta il mio indirizzo email per inviarmi la vostra produzione per poterla suonare qui su Radio Studio Più, gianpierexp@gmail.com. In arrivo, si alzano i BPM, Morgan C3 con Lu-

0: best dance in the world.
1: Io ringrazio tutte le persone che incontro all'interno delle mie serate, il tour, anzi i tre tour che mi vedono protagonista quest'anno in giro per l'Italia, e vado anche a presentarvi l'ultima traccia di Experience, Modia.

0: Giampiero Experience.
1: Finisce qui Giampiero Experience, nella speranza che vi sia piaciuto anche questo viaggio, l'ennesimo su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. A chiudere Modia con Part of Me. Vi ricordo che c'è il podcast di Giampiero Experience, nel caso in cui aveste perso i primi minuti di questa puntata, basta andare sul sito radiostudiopiu.net e collegatevi con la sezione Giampiero Experience. Un mega bacio da Giampiero XP, fantastica estate, fantastico weekend a tutti, bye bye, ciao!
0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Fabio Mason e

0: Studio Più News.
1: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito decine di obiettivi, accusate Iran di avere attaccato una nave a Hormuz. Immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
1: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtar Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tutta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca: a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis: la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
3: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
1: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Ciao a tutti da DJ Dami, ben trovati su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ad una nuova puntata di Disco Fenomeno. Ed oggi apriamo con il nuovo singolo del DJ brasiliano Alok insieme a Jennifer Lopez, che attualmente stiamo ancora ballando con Save Me Tonight insieme a David Guetta. In questo caso si è messo insieme ad Alok. Il titolo è Everything's Fine ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomeno.
0: Questo è Disco Fenomeno su Radio Studio Più.

su Studio Più c'è una nuova puntata di Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è un nuovo singolo di Alok e Jennifer Lopez dal titolo Everything's Fine. Dal 2026 andiamo al 2002, quando la bella e brava Kylie Minogue uscì con In Your Eyes.

2004, quando uscì Waves of Love di Two Black, con la voce famosissima di Loredana Bertè e In Alto Mare. Oggi arriva la versione 2026 di Waves of Love di Matt Sassari e Monte Rouge. Dal 2026 andiamo al 2011, quando i Black Eyed Peas uscirono con Don't Stop the Party.

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: si intitola In Your Eyes ed è il nuovo singolo di Alesso e OneRepublic, traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Noi ci risentiamo tra poco per Disco Fenomena in Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dammy. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono i DJ Dami, ciao a tutti ragazzi, buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo del Molly, il Molella Nazionale, insieme a Nick Peloso e Jay Peralta, dal titolo Joan, che riprende nel ritornello la melodia di un giro famosissimo di chitarra di Otmar Liebert, poi ripresi da La Furtessa per To The Night, canzone tratta dal film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni. Dato che questa canzone è estiva al 100%, allora mettiamone un'altra. E Samba, lui è Junior Jack.

si intitola Just a Little, è il nuovo singolo della giovane DJ Giustè, nata in Lituania ma praticamente di base in Danimarca. Giustè, che l'abbiamo conosciuta qualche mese fa con Turn the Light Off, ora arriva appunto questo nuovo singolo con Sam Harper, tratto da un sample, il famosissimo piano In the Dark di Brenda Russell. Questo sample qua secondo me l'hanno preso già un bel po' di volte, vabbè, lasciamo perdere. Parliamo di un altro DJ, ma questo è famosissimo, sto parlando di Armin Van Buuren. Questa è This Is What It Feels Like.

0: Il nuovo singolo di Meduza insieme a Rani si intitola Silence, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi come sempre ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica stabile e soleggiata sul nostro territorio. Rimonta infatti l'anticiclone subtropicale con calde d'afa in intensificazione, specie lungo il versante tirrenico, dove si sfioreranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tipicamente estivo sui rilievi nelle ore pomeridiane. La ventilazione sarà in prevalenza debole con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
1: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
2: Il supporto. No, io sono forte, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
3: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Sai che bisogna esagerare?
1: Applauso,
0: perché
1: applauso.
0: Comunque per avere, cioè, allora, per farsi notare,
1: dobbiamo... il gancio, famoso gancio,
0: per fare il gancio,
1: butta la pietra, nasconde la mano,
0: esatto,
1: sputi in cielo, ti baci di vento,
0: esatto. A pissà contro vento se si bagna le braghe.
1: Wow.
0: Allora attenzione, perché sta iniziando una puntata di
1: Chiesa Forte. Non è palestra, attende questo passaggio.
0: Mazza,
1: con
0: se
1: Frenchi,
0: cane,
1: Pasquale, la ricca, a cannone. Oh, oh, gancio, il gancio.
0: Sei a cannone proprio.
1: A cannone, battaglione, spingi un bottone.
0: Senti il trombone. Vabbè, comunque abbiamo un'ora da trascorrere insieme. Cerchiamo...
1: Poco è poco, ma...
0: Però se volete potete seguirci,
1: allora,
0: anche...
1: Il mondo si ferma per quest'ora.
0: Sì, che incredibile, guarda. Abbiamo delle recensioni, ragazzi, incredibili.
1: Tu scherzi? Oh, hanno detto che dovete fare per sempre,
0: sì,
1: l'eternità.
0: Per l'eternità, insieme per l'eternità.
1: Nel 3000 faremo.
0: Oggi parliamo delle frasi che contano, che servono a far innamorare qualcuno,
1: ma...
0: perché comunque l'amore è sempre una cosa bellissima.
1: Certo.
0: E quindi noi dobbiamo dare aiuto alle persone che non si sanno come comportare in circostanze.
1: Bisogna dare l'esempio.
0: Si potrebbe andare in buca e non si hanno le frasi giuste.
1: Esatto.
0: Dai.
1: All right.
0: Ok.
1: Man.
0: Stay with us. Siamo due ubriachi, ragazzi.

0: Cari amici targati Radio Stripilla della Station d'Italia, oggi stiamo parlando di cose d'amore.
1: Ma questo fatto di targati è
0: bello,
1: è come dire il timbro di fabbrica.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: We are
0: the champions. Quello che c'è da sapere è che è bello innamorarsi, ma c'è anche da sapere che dopo 20 anni che sei innamorato della stessa persona,
1: basta, no, cambia
0: no,
1: tutto.
0: Cala un pochino.
1: E poi vediamo se cala o cambia.
0: Diciamo che una frase pronunciata durante l'innamoramento è la stessa pronunciata dopo, hanno effetti diversi.
1: Una piccola metamorfosi che noi l'abbiamo scoperto.
0: E noi l'abbiamo elaborato. Per cui se nella fase della conoscenza tu dici una frase come questa.
1: Allora, ad esempio, tu quando ti innamori, cuoricino, tutto va, dice: con te mi sento al posto giusto. Anche quando non so dove sto andando, io. Bene.
0: Perfetto.
1: Dopo 20 anni.
0: Sì, la stessa.
1: Dopo 20 anni. Oh!
0: Come diventa la stessa?
1: Perché succede questo?
0: Contestano nel posto giusto, cosa diventa?
1: Quando non ci sei tu. Cioè, diventa. Mi sento. Allora. Con te mi sento nel posto giusto quando non ci sei tu. Cioè, capito? Diventa così. Perché? Perché cosa
0: perché ti arrabbi?
1: No, perché no, è normale, perché voglio capire cosa succede.
0: Cosa succede
1: alle persone dopo 20 anni?
0: Succede anche quando non so dove sta andando.
1: Vai, e rimani lì per piacere, non venire. Perché diventa così?
0: Dove sto andando?
1: Allora, se stai andando, vedi andare per piacere. Vai, non serve neanche un drive. Cioè, diventa così.
0: Così.
1: Vabbè, comunque, non
0: il
1: è finito.
0: Prima e il dopo.
1: Non è finito.
0: Ok.
1: This is all in the beginning. All right?

0: Prima ti innamori e poi non la vuoi più. Fossile così, hai capito? Cioè, prima no, fai di tutto per averla.
1: Bravi.
0: E poi
1: spendi, cioè, spendi.
0: Spendi, spandi.
1: Mezza proprietà. Esatto. Te la giochi. Fiori, bottiglie,
0: cene,
1: regali, aragosta,
0: esatto,
1: tartufi, formaggio, cosa
0: formaggio grana e via.
1: Grana scaglie buttate, esatto, così come coriandoli, sì, quando cammini te lo spruzzo.
0: Esatto. E comunque poi le cose così,
1: però
0: dopo tanti anni cambiano.
1: Bene.
0: Allora, una frase come questa, ad esempio:
1: ogni volta che ti guardo mi ricordo perché vale la pena rischiare.
0: Oh, bellissima, né?
1: Perché?
0: Perché? Cosa perché?
1: Ogni volta che ti guardo mi schifi.
0: Non è vero.
1: Non ti voglio vedere più davanti agli occhi, se te ne vai, non mi vedere più. Cioè, diventa così.
0: Dopo vent'anni.
1: Dopo vent'anni, perché?
0: Dopo vent'anni, perché ho rischiato, no?
1: Cioè, rischiare, ma cosa devi rischiare? Mi strava. Cioè, diventa così il motivo. Perché scatta questa violenza?
0: Questa violenza
1: verbale.
0: Sì, è scatta perché non si tollerano più.
1: Cioè, ma perché? Cioè,
0: non lo
1: si
0: so,
1: passa.
0: Non lo so, non
1: ogni
0: lo so.
1: Volta che ti guardo,
0: sì,
1: mi ricordo perché vale la pena
0: rischiare.
1: Diventa ogni volta che ti guardo, ti schifo.
0: No.
1: E non venire più qua. Cioè, allontana, vattene da. Cioè, basta.
0: Va bene.
1: Questo è solo l'inizio.
0: È l'inizio. Vabbè, siamo già alla terza canzone.
1: Guarda come mi prende.
0: Sì, ma sei presissimo.
1: Cioè, boh, ma quando, capisci?
0: Sì, io ti guardo e non capisco.
1: No, ma
0: perché.
1: Quando mi prende.
0: Sì,
1: mi agguanta.
0: Sì, sì.
1: A Wanda. Per dire a Wanda, a te da qua.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Andiamo avanti. Se sei d'accordo.
1: Perfetto. E va.

0: Pasquale Laricchia
1: su Radio Studio Più.
0: Yes, a forte
2: spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Puntatone.
1: No, però alcune cose ci prendono proprio. Cioè, proprio nel senso. E siccome è la verità, noi raccontiamo quello che succede.
0: Ma certo.
1: Noi siamo, non siamo opinionisti.
0: Siamo.
1: Noi diciamo. Noi siamo the true story.
0: The true story.
1: The true story. Quindi esatto. Noi la prendiamo. Noi vediamo quello che succede.
0: Sì, esatto. Stiamo parlando di quello che è l'amore all'inizio, che assume frasi meravigliose, e poi le stesse frasi nella stessa coppia riportate molti anni dopo suonano in modo diverso.
1: Ti faccio un esempio, no?
0: Sì.
1: Una delle frasi tipiche: vorrei regalarti momenti in cui ti senti davvero importante. Ecco,
0: bellissimo.
1: Un pavone. Tu mentre lo dici, e lei proprio
0: tu fai la ruota,
1: cioè, fai le ruote proprio con le mani, con le piedi, capito? Fai così, giri come quel del circo. Dopo 20 anni
0: la stessa frase cambia.
1: Ma perché? Ancora ti devo regalare qualcosa? Ho fatto un mutuo. Non basta tutto quello che ti ho dato. Cioè, diventa da darti quasi dire ti vuole dare un rave, a non dargli niente.
0: A non dare più niente. Ma è mo,
1: ma perché? E io dico, ma potevi fare un qualcosa poco e spesso, diciamo.
0: Poco e spesso.
1: Poco, ma l'hai detto spesso, però sempre.
0: Sì.
1: Tu hai dato tutto all'inizio e poi dopo 20 anni
0: No, basta.
1: Niente.
0: No, basta.
1: È questo.
0: Tiri remi in banca.
1: È intollerabile per alcuni, ma noi lo riportiamo, che devo dire la verità.

0: Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Mi sopporto. No, io sopporto, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sopporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: questo forte non è palestra, attento questo passaggio con Frankie Gada, Pasquale Laricchia, e siamo su Radio Studio Più.
1: Ok, stiamo parlando di...
0: Però stavamo dicendo una cosa molto potente.
1: Profonda.
0: No, potente. Sì, stavamo potente. Raccontando che praticamente le persone si innamorano e in un rapporto di coppia, nei primi periodi è disposto a fare tutto, a dire
1: tutto.
0: Qualsiasi cosa per ingannare il partner. Poi dopo vent'anni le stesse frasi...
1: I sentimenti cambiano un pochino.
0: No, non cambiano, ma le frasi diventano simili ma non uguali. In che modo? Ti faccio un esempio. Molte volte noi sentiamo dire: hai un modo di sorridere che mi cambia la giornata, senza che tu te ne accorga. Poi diventi: hai un modo di sorridere che mi stai sui coglioni. Quel sorriso del cavolo che hai sulla faccia.
1: Sì.
0: Mi stai sulla
1: faccia. Anche se non mi stai guardando,
0: dimmi,
1: mi dà fastidio.
0: Cosa è successo in questo? Perché?
1: In un lasso di tempo. Perché i tempi cambiano, hai capito? E quello che prima era il sorriso d'amore diventa un sogghigno.
0: Diventa quasi mignon. Mi stai sulla palla quel.
1: Ma questo può essere detto dall'uomo, ma anche dalla donna.
0: Viceversa. La frase chi la fa
1: l'aspetta.
0: L'aspetta, perché lo dici tu, poi dipende, certo. Ad agosto.
1: No, infatti, dipende, ognuno ha il sorriso.
0: È relativo
1: che si merita.
0: Chi la dice. Sì.
1: Guardate noi. Bellissimo. Cioè, il nostro è un sorriso vero e sincero.
0: Oh, bellissimo!

0: noi che siamo gli anni 80, 90, 2000.
1: Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
2: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: radio, sulle più alte station d'Italia, è lieta di accogliere con un sorriso questa puntata di Isoport.
1: Non è palestra. Le gengive.
0: Fa male la faccia, un pochino. Vabbè, ma noi ce la ridiamo tra un disco e l'altro, comunque ci raccontiamo le cose.
1: Voi non potete immaginare che cosa ci dice.
0: No, meglio così. Però oggi è una puntata in cui si mette a confronto l'amore all'inizio e l'amore dopo un ventennio con lo stesso uomo, con la stessa donna, calcolando che double face tutto questo che stiamo dicendo non è l'uomo che parla della donna, ma può essere anche la donna che parla dell'uomo. Quindi di conseguenza ci sono frasi che vengono dette all'inizio della relazione che sono fantastiche, dai. Cioè, questa qua è bellissima.
1: Oh, non cerco la perfezione, cerco te.
0: No.
1: E poi dopo 20 anni diventa, sì, non ne fai una buona.
0: Ma quale perfezione?
1: Cioè, ti sputa in faccia dopo 20 anni.
0: Ma
1: ti schiva.
0: Ma chi sta cercando tu, chi? Ma tu, chi stai cercando?
1: Ma chi devi cercare? Invece te ne va, dato. E il problema è che
0: prima tu sei bravo a fare tutto, poi sei bravo a fare tutto.
1: Poi diventi, non sei più bravo.
0: Sei più bravo, hai capito? No,
1: no, va.
0: Non sei bravo come quella. È un disastro questo. Comunque, perché prima sei bravissimo e poi sei malissimo.
1: Poi non lo so cosa scatta nella mente, diventa il contrario.
0: Il contrario
1: è quasi non sopportare.
0: Esatto.
1: Qualcosa che prima era invece quella la cosa
0: bella
1: e poi diventa
0: non bella.
1: Non
0: bella.
1: Non sei bella.
0: Si chiama brutta.
1: Brutta.

0: Ma quasi,
1: quasi, quasi.
0: Dillo tu allora.
1: Quasi, quasi, quasi in fondo.
2: Invece no.
1: Invece no, abbiamo ancora un'altra pilloletta.
2: Esatto. Frasi d'amore dette all'inizio del rapporto che fanno proprio scoppiare, ti portano veramente in mondi paralleli sconosciuti, che poi si trasformano in frasi invece che sono tutto il contrario in pratica, no?
1: Partendo ad esempio, sì, la prima persona a cui penso quando succede qualcosa di bello.
2: Bella questa frase però. La prima cosa bella che succede, io penso a te.
1: Ma poi diventa dopo 20 anni.
2: Vent'anni. 20 anni.
1: Quando c'è un problema penso a te.
2: Quando c'è un problema penso a te.
1: Cioè
2: quando c'è qualcosa di brutto
1: penso a te.
2: Penso a te. Tipo
1: qualsiasi cosa.
2: Sì.
1: Ma anche se aumentano le bollette.
2: Aumenta,
1: cioè, è colpa tua. È colpa tua.
2: Io penso a te.
1: Tu solo quando, solo quando penso a te mi viene un nervoso. Cioè,
2: nervoso.
1: Cioè capisci?
2: Sì. No. Può
1: quindi
2: essere.
1: Quindi, sì, quindi normalmente le persone da sole.
2: Sì,
1: sono
2: sì,
1: se
2: sì.
1: stesse.
2: Beh,
1: e
2: perfetto.
1: Quindi da sole stanno benissimo. Difatti, quando non ci sei tu, sto benissimo. Da quando sei arrivato, mi vieni nervoso. È normale.
2: Sì,
1: è da solo facevi quel che volevi. Poi sono arrivato io e cambia un gioco. Capito?
2: Sì. Stiamo tutti quanti al sole, dai.

0: ma poi diventa rumore.
1: Oh.
0: Perché comunque sia.
1: È solo l'inizio.
0: È solo l'inizio. Tra l'altro, io e te, che lavoriamo ormai da 15 anni.
1: Da sempre.
0: Esatto, bisogna vedere tra 5, che arriviamo a 20, se anche io e te.
1: No, allora.
0: Io ti guardo.
1: Nel 3000 noi continueremo. Okay.
0: Ma non per quello, nel senso che magari i nostri sentimenti sono cambiati.
1: Allora, quando andranno nel libro di storia, ci sarà scritto che il Soforte era un programma che andava in onda nel 2025 ed era un cult del mondo.
0: Capito? Anche nel 2028.
1: Oh, quando lo trasmetteranno nel 3000, come adesso noi adesso facciamo, non so, le cose degli egizi, loro studieranno noi.
0: Il nostro linguaggio, il nostro geroglificismo.
1: Però quei ragazzi diranno, guarda, quasi 1000 anni fa, erano avanti.
0: Pensa come comunicavano.
1: Porca,
0: incredibile.
1: Vabbè. Avevano anche le cose alle orecchie, che si chiamano cuffie.
0: Le cuffie avevano. Vabbè, ci saranno delle immagini, delle cose.
1: Porca miseria.
0: Noi andiamo,
1: È solo l'inizio, ragazzi.
0: Esatto, solo l'inizio.
1: È solo l'inizio.
0: Ciao, era il support.
1: Ciao,

0: No, io sono forte, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops. Un'altra ora insieme e allora siamo pronti ad iniziare. Benvenuti su Studio Più, mi vedete anche in televisione, un saluto anche a Sheriff De Monza che è appena arrivato e ci ha inviato questo messaggio al 338-141-1001 ed è proprio questo il numero che potete utilizzare per partecipare a questo appuntamento. The Top of the Tops vi porta nel mondo della musica, quella che è arrivata ai vertici delle classifiche, infatti era... Che anno era? 2016? 2015? Sì, 2015, quando Major Lazer e DJ Snake cambiavano un po' il senso di fare musica in questo genere,

E ragazzi, che piscina incredibilmente affollata. Beh, d'altronde in una giornata come questa, con una bella giornata di sole. Sto parlando degli amici di Poggio Rusco, sto guardando la loro foto e sono bene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, insomma una ventina di persone, no? Qualcuno in meno. Ciao ragazzi, allora saluto quindi Luisella e tutti gli amici che ci stanno ascoltando mentre prendono un attimo di fresco. E negli anni 70 arriva Stevie Wonder con la numero 1 del 1977, Muscle Blaster.

0: E ragazzi, che pezzo anche questo. E fra poco andremo invece negli anni 80 per poi tornare ai giorni nostri, quindi preparatevi a ballare perché stanno per arrivare gli Yazoo di Don't Go. Chi non si ricorda questa canzone? C'è Maurizio che ha fatto un bel giro in quad. Ma dov'è Maurizio? Pensate, è in Romania, pur essendo italiano.
1: Ciao Claudio, oggi come tutte le domeniche abbiamo fatto il giro con il quad e sono arrivato in tempo a casa per vedere la tua trasmissione, sempre bella e bella musica. Ciao, buon pomeriggio.
0: Sentiamoci pure gli Yazoo. Grazie Maurizio, grazie ad Antonio che è appena arrivato anche lui, sicuramente avrà fatto un jingle. Lo sentiamo dopo.

0: The top of the tops. The top of the tops.
1: Spot.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Benvenuti quindi su Studio Più al 338-141-1001. Continuano ad arrivare i vostri messaggi che ci raccontano un po' dove siete e cosa sta succedendo. È inutile che vi chieda se fa caldo, tanto lo so, fa caldo, quindi è inutile dirlo. Però per ricevere magari una foto della situazione alla quale vi trovate, come quella che hanno fatto i nostri amici, è stato veramente molto bello perché ci fa partecipare alla vostra festa che state facendo con la nostra musica. Continuate a ballare.
1: Grazie per la bella musica, stupenda musica di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ciao ciao da Antonio.
0: Ce n'è un altro, c'è anche Beppe, sentiamolo.
2: Chiedo a Simona cosa dici se fa scaldare un po' la gripe, mettiamo su un bellissimo brano, Oppo de Fario. Ciao ciao Claudio, buona domenica.
0: Lo sai, hai bevuto oggi? No, adesso ti metto Loco Loco perché secondo me è la canzone giusta per te oggi. E stiamo per mixarla, quindi continuate a ballare. 16 e 17, sono Claudio Tozzo e questa è Studio Più.

con Shadows of Blue, la canzone che abbiamo ascoltato, e sta per arrivare anche la nuova di Calvin Harris con Jazzy. Intanto arrivano le foto degli ascoltatori, c'è Lori che ci manda la foto dalla piscina, quindi un grande saluto anche a te. Poi c'è Francesco che sempre su Radio Studio Più è bloccato in un simulatore di camion in mezzo al traffico, però con la radio passa tutto più veloce. Scusa, ma il simulatore non dovrebbe essere fermo in modo virtuale?

0: caffè, sì sì, no, l'ho capito che non hai bevuto, che era col caldo si fa fatica a parlare, hai detto.
1: Vabbè. Studio Pew, the new tracks of the week with Claudio Tozzo.
0: E questo quindi è Calvin Harris con Jazzy, la voce

1001 il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi e le foto che ci potete mandare per farci capire un po' dove siete e dove vi state divertendo. Magari se siete una compagnia ci farebbe anche piacere.

0: 2000, insomma, c'è tutto da ballare e questo succederà fra pochi istanti, subito dopo la pubblicità.
1: Welcome, the top of the tops, the top of the tops.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Insomma, mi sembra anche giusta una canzone come questa, dai. Voglio dire, vi ho fatto ballare con queste tre o quattro canzoni perché mi sembrava giusto, ho parlato anche troppo prima. Saluti da Porto Recanati, da Carola e Giorgio. Ciao Carola, ciao Giorgio. Sono al Rifugio Albasini, oggi torte, ce lo dicono i ragazzi della Hecker Legnami. E poi c'è Mahmood da Monza, buona giornata, ciao. È arrivata anche la foto di Luisa da Sassuolo.

anche Marco e Laura da Malonno. Un grande saluto, buona giornata anche a voi. La nostra amica Sara da Fermo saluta Enrico da Roma. In piscina si sta da Dio, ce lo dicono Marco, Matteo e Nicolò. Ciao!

che vi fa ballare oggi. Si passa dagli anni 90 agli anni 70 con un grande successo, Funky Town Lips Incorporated.

E questo che pezzo era? 1998 per One Do Project, King of My Castle. Sono Claudio Tozzo e questa è Studio Più, il party time con la musica tutta da ballare.

grande saluto a tutti i nostri amici che ci ascoltano dalle Marche, dove noi siamo veramente una delle radio più ascoltate. E devo dire che anche Maya ci fa sapere che è direttamente sul Conero, cioè costa del Conero, mica sul Conero, quello. E beh, sì, bello alto, ma si tuffa nel mare e c'è una bellissima costa lì, dopo Numana, Sirolo. Mare, spiaggia, tanto solo e un kiss da Maya. Ciao Maya!

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame.
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

trovati da Nico Schiodetto di Travimento e gli amici di Radio Studio Più. La giornata di lunedì vedrà sempre l'anticiclone subtropicale protagonista del tempo su Italia, con una nuova settimana molto calda, in settimana attesi anche 40 gradi in alcune aree del sud Italia. Per quanto riguarda lunedì, cielo sereno poco nuvoloso al nord, qualche breve temporale di calore verso sera su Alpi e Prealpi. Anche al centro Italia giornata soleggiata, al più qualche isolato temporale sui monti. Sud con sole, cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, valori fino a 36-37 gradi, punte anche di 40 gradi in Sardegna. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app Travimeteo.

0: eppure la collegiala si sono presi. Topic and the Becky G con Sorry Puppy, liberamente ispirato proprio a quel pezzo che ho appena citato.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

per farci sapere insomma da dove state ascoltando. E poi ci sono arrivate anche delle foto e insomma vedere che siete in un posto migliore magari in quello di quello in cui ci troviamo noi. Siamo in questo studio, però è un piacere in ogni caso rimanere.

Pozzo e noi si ricomincia con Reggaeton Lento. CNCO e Little Mix. Dunque, qui eravamo 2017, vai.

0: Santo d'oro, sono Flavio e Graziella. Poi c'è invece chi ci ascolta dalla piscina a casa, qui a Desenzano. Stefano e Daniela sono in viaggio di ritorno dalla Puglia, tornano a casa Camerata Picena. Erano all'Occo Rotondo, dai, sono sicuro. E poi dalla Germania invece c'è Igor, che ci ha mandato una foto mentre si allena in una bellissima palestra. Complimenti per tutti gli attrezzi. The top of the tops. The top. Fra poco the top. Madonna.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

ve l'ho detto, è arrivata Madonna con Sabrina Carpenter. Bene, saluto dal Cardo di Montecucco. Anche lui ci manda una foto e sono lì tutti in piscina. Eccoli qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tantissimi, tanti bimbi. You make me feel alive again. E non solo bimbi, eh? Always keep-

1001 è il nostro numero WhatsApp per partecipare. E intanto questa è tutta da ballare, vai! 17:20. Questo è Studio Più, sono Claudio Tozzi.

sì, Yabba. Anche loro presenti nella trasmissione di oggi, In the Top of the Tops. E qui siamo nel 1978 e sentite come ci facevano ballare questi svedesi.

0: Jonas Blue Girl, una delle novità che vi abbiamo presentato in questo spazio, che ora ospita anche Afrojack e David Guetta, che insieme arrivano con Awake Tonight, che ascoltiamo volentieri. Allora, intanto è arrivata anche
1: Studio Pew, the new tracks of the week with Claudio Tozzo.

0: estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

adesso con questa canzone, e infatti abbiamo aperto con Howard Jones e What Is Love. Le 17.35, preparatevi perché adesso ci si scatena con Narcotic Liquido. Era il 2000.

0: Remember, perché abbiamo ascoltato canzoni che arrivano un po' dal passato, ma c'è Matti da Milano che sicuramente ci rielaborerà tutto quanto succede più avanti.
1: Ciao Claudio Sotto, sono Matti di Milano e dal 26 giugno ti ascolto ogni weekend dall'Abruzzo, dalle Marche, San Benedetto del Tronto, Marche Insicuro. Vorrei ascoltare la canzone di Gigi D'Agostino, La Passione nel Party Time. Spero che si può e sei il numero uno.
0: Possa.
1: Perché ogni domenica ti ascolto tra le 16 e le 19. A seguire Marco Ravelli, Maurizio Caresana, Gianpiero Ispi, MasterChef 90 e tutti gli altri programmi belli della radio. Numero uno. Ciao da Marco.
0: Ah, quindi ti sei spostato dalle parti di Martin Sicuro? Beh, 91.8 la frequenza per gli amici che ci ascoltano da San Benedetto del Tronto, Porto d'Ascoli e naturalmente anche Martin Sicuro, va bene. E allora mixiamo pure La Passione di Gigi D'Agostino e poi accontentiamo anche chi ci chiede, Falco e Salvatore da Caselle Torinese, che dice: ma perché non mi metti un Der Kommissar? Ma perché no?

0: Si necessita reggaeton, J Balvin lo fa. Ginza, questo era un brano del 2016 che anche questo è stato un pilastro di questo genere in quel periodo. Daniele Di Bergamo vuole ascoltare un pezzo dei Datura e dedicarlo a lui per il compleanno di ieri. Beh, Eternity te lo metto fra poco sicuramente, dopo la pubblicità e il meteo. E arriva anche Magia. Franchino. Your dance station.
1: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Radio Studio Q.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. La giornata di lunedì vedrà sempre l'anticiclone subtropicale protagonista del tempo su Italia, con una nuova settimana molto calda, in settimana tesi anche 40 gradi in alcune aree del sud Italia. Per quanto riguarda lunedì, cielo sereno poco nuvoloso al nord, qualche breve temporale di calore verso sera su Alpi e Prealpi. Anche al centro Italia giornata soleggiata, al più qualche isolato temporale sui monti. Sud con sole, cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, valori fino a 36-37 gradi, punte anche di 40 gradi in Sardegna. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Graziella di Montecolombo, che ha avuto un ascesso al dente, ma insomma, comunque magia te la metto, fra poco, perché prima arrivano i Datura, che quindi servono per fare gli auguri a Daniele di Bergamo. Buon compleanno per ieri.

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del foro.

Contentato così anche il nostro amico di Tavernelle, Massimo, che voleva sentire Surrender. Massimo e Vanessa, li salutiamo. E poi c'è anche Tiziano di Monteforte d'Alpone, a cui piacciono tanto gli anni 80 e gli anni 90. Insomma, questa è la musica che stiamo proponendo anche oggi. 18:11, se volete mandarci un messaggio, 338-141-1001. Noi fino alle 19, insieme, come ogni domenica, sono Claudio Tozzo, questa è Studio Più.

The top of the tops. The top of the tops. Un saluto ad Alessandro da Cesena, grazie di essere con noi. E poi c'è anche Lorella da Canneto sull'Oglio che sta guardando in TV. Grazie.

Shakira, questa canzone. Oh, Ciccio da Pescara, ti ringrazio della richiesta, mi piace moltissimo la canzone, sto cercandola, riesco a trovarla, altrimenti comunque

0: C'è il party time che deve partire, siamo già in ritardo. Facciamolo andare.
1: Vai. Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Falco e una delle canzoni che praticamente hanno reso famoso, oltre quella che abbiamo ascoltato precedentemente in questo programma, due volte Falco, una richiesta e una nel nostro palinsesto già programmata.

tornando a casa, magari hanno terminato la loro giornata in spiaggia. Questo è Studio Più, 18.45, il party time che continua e adesso si scatena con questa canzone dei Chumbawamba intitolata

Sì, Venuta Sciacca, anche lei è arrivata, benvenuta sulla nostra radio. Stavo dicendo benvenuto sulla spiaggia, perché comunque oggi mi è sembrato quasi di essere in piscina con voi. A parte che io sono abituato a dire benvenuti sulla spiaggia perché sono la voce ufficiale di Publifono, quindi se andate a Riccione, a Cattolica o a Misano sarà la mia voce quella che vi accompagna due volte al giorno alle 11 e alle 17.

0: poi c'è Ugo Palmisano, Alex Castellini, sono a Sarginesco, quindi da Solferino e Sarginesco questa sera due dirette, quindi appuntamento live, oppure andate a trovarli perché noi vi faremo divertire. Se proprio non ci potete andare, beh, guardateci in TV o ascoltateci attraverso la radio. I nostri canali penso li conosciate. Non li conoscete, da qualche parte ci trovate. Anche la nostra app o il sito. Grazie da parte di Claudio Tozzo.
1: Party time on Studio Più. Your dance station.
2: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102.
3: Spot. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere!

trovati da Nico Schiodetto di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. La giornata di lunedì vedrà sempre l'anticiclone subtropicale protagonista del tempo su Italia, con una nuova settimana molto calda, in settimana attesi anche 40 gradi in alcune aree del sud Italia. Per quanto riguarda lunedì, cielo sereno poco nuvoloso al nord, qualche breve temporale di calore verso sera su Alpi e Prealpi. Anche al centro Italia giornata soleggiata, al più qualche isolato temporale sui monti. Sud con sole, cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, valori fino a 36-37 gradi, punte anche di 40 gradi in Sardegna. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

Eccoci qui, puntuali come le tasse. Nel weekend arriva l'appuntamento con Ravelli Go, appuntamento al quale ovviamente più volte l'ho detto, mi sono molto affezionato, ormai è più di un anno e mezzo, giusto? Appuntamento che si rinnova nel corso di ogni fine settimana qui su Radio Studio Più, il sabato nel primo pomeriggio e poi svariate repliche durante tutto il weekend. Mi presento, sono il Disc Jockey, my name is Marco Ravelli e ovviamente non sono solo, con me c'è sempre il fido amico DJ Maurizio Caresana che si occuperà della parte tecnica di questo programma che, forse non l'ho ancora detto, durerà un'ora. Il primo disco della puntata di oggi è del 93.

0: finale?
1: What's going on?
0: Esatto, What's Going On, vecchio motivo dei Forno Blondes, che poi nel 1993 remixò un certo DJ Nico e fece secondo me molto bene, anzi sarà sicuramente un disco che suonerò questa notte, perché ci vedremo in provincia di Pavia, per me la precisione a San Martino Sicomario. Continua la puntata di quest'oggi, sabato 11 luglio, buona estate a tutti voi. C'è un disco che tanto ha suonato nel 2000, è di Naive, si chiama Looking for Happiness.

cose, se non ricordo male, arrivò anche al numero uno della Disco Parade in quel periodo, appunto nel 2000. Carasana, ce l'abbiamo un jingle della Disco Parade? Take your time.

piace molto questa cosa di riproporre jingle di programmi che ho condotto alla radio negli anni passati. Poco fa appunto abbiamo sentito un jingle della Disco Parade. Invece poco fa in sottofondo ancora la canzone del DJ Joe, era Relax del 1999. Last Dance Chart del 2012. Al numero 14 c'era questa canzone.

pieno dell'Italo Dance, così veniva definito questo genere musicale, questa come possiamo chiamarla, sottospecie di dance. Era esattamente l'anno 2001, produzioni italiane tante, anche molto carine se devo dire, come questa che era del 2001 di Marcus, intitolata Electronic. Quando uscì questo disco parecchi mi scrissero chiedendo: Marco, ma l'hai fatto tu quel disco? No, magari. Anno 2001, adoravo questo disco, Texas, In a Smile.

capita molto spesso di sentire alla radio, sulle radio, questo disco che, come detto, a me piaceva veramente tanto. L'unica pecca che sfumava alla fine, così come accadeva nei dischi degli anni Ottanta. Era il disco di Texas, appunto, In a Smile, qui su Radio Studio Più in questo weekend. Buona estate a tutti voi. Ora, momento alternativo.

una vacanza che feci molti molti anni fa a Ibiza intorno alla fine degli anni 90, perché questo disco per la prima volta lo sentì in una discoteca che ora non c'è più a Ibiza, si chiamava Privilege. Non vi dico cosa è successo quando è partito questo disco di Lock and Load. Era intitolato Blow Your Mind.

0: adolescenza, era il 1988 con Joe Smooth e la sua Promise Land. Siamo arrivati alla pubblicità, come sempre voi rimanete lì.
1: Ciao amore, torna presto.
0: Come dice un mio amico, 3 minuti siamo ok.
2: Studio Più, Dance Station. This is Studio
3: Più. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

dalla Germania il DJ Sasha. Certo che Sasha, non so che fine abbia fatto, francamente, al di là che non è che mi documento troppo in merito, però sta di fatto che è un po' sparito dalle scene e alla fine degli anni 90 realizzò tanti dischi dance interessanti, tipo questo intitolato Ecuador del 97, che ha riaperto questa puntata di sabato 11 luglio. Ben ritrovati ancora tutti voi su Radio Studio Più. Ora diventiamo molto fighetti grazie a questa canzone del 2002, è I'm in Love di Safway.

Diventiamo anche romantici. Vabbè, una canzone che si intitola I Love You dice tutto, no? Era il 1997 con questo progetto chiamato CYB. Questo Radio Studio Più all'interno di Rebelli Go, il programma che nel corso di ogni weekend per un'ora vi fa ascoltare la musica dance degli ultimi 30-35 anni. Oh! Devo salutare e ringraziare tutti gli amici che incontrerò questa notte. Sarò dalle parti di Pavia, per la precisione a San Martino Sicco Mario. Nella classifica dell'anno del 2023 al numero 9 c'era questo disco. I want you to hold me. Calvin Harris. Don't let me go. Si chiama Desire. Be the one and only. E con lui c'è Sam Schmidt. Take all control. Da pelle d'oca, eh?

Ross, francamente l'ho messa solo per 2 minuti e mezzo questa canzone, perché fondamentalmente mi sta un po' sulle palle DJ Ross. Sto scherzando, lo saluto qualora sia all'ascolto, lo saluto qualora a lui qualcuno riporti i miei saluti. Nel 2001 mi piaceva suonare alla radio questo disco, è Let Me Be Your Fantasy di Baby D.

0: periodo. Anche questo mi ricordo al Privilege di Ibiza, quante volte l'ho sentito. Il disco di Baby D, l'NB of Fantasy, era il 2000. Un anno dopo, invece, nel 2001, impazzivo per un altro disco di un artista che, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, però il nome lo dico. Lei si chiama Madonna. Conoscete Madonna?
1: Certo!
0: Ecco, nel 2001 ebbe la fantastica idea di realizzare questo disco che a me ancora oggi, a distanza di anni, fa venire i brividi. What It Feels Like For.

Beh, siccome girano già voci che tra poco sarà il mio compleanno, oggi ho deciso di farmi un regalo con qualche giorno d'anticipo, suonando questa canzone che mi sono gustato in cuffia per 3 minuti abbondanti. Era Madonna appunto con What It Feels Like For. Quando siamo vicinissimi alla conclusione di questa puntata di sabato 11 luglio, il prossimo, anzi sarà sicuramente l'ultimo, 1995, Sweetbox, Booyah, here we go!

Buia, buia, buia, buia, here we go. Era l'ultimo, ragazzi, come detto, è stato veramente un piacere anche questo weekend per me stare con voi questa oretta, che come molti mi dicono vola via, ci vorrebbe un programma di 2 ore, scordatevelo, ho una certa età. Ciao a tutti da Marco Rovelli, è stato veramente un piacere. Grazie anche al mio amico Caresana, grazie a tutti voi. Io sarò puntualissimo anche nel prossimo weekend e a questo punto non mi rimane altro che augurarvi un buon weekend. Ciao!

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherà.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Bentornati all'ascolto. La regione Umbria, con la splendida ciclovia del lago Trasimeno, si è aggiudicata il Green Road Award 2026, l'Oscar italiano del cicloturismo ideato e organizzato da Ludovica Casellati, che ogni anno premia le ciclovie più belle e virtuose del nostro paese e promuove il turismo lento e una mobilità sostenibile. Al nostro microfono Simona Meloni, assessore al turismo della regione Umbria.
4: La giuria ha voluto premiare questa ciclovia che ha questo valore dell'accessibilità, questo valore del mettere insieme tutti i tipi e tutte le esigenze e i bisogni delle persone. Questa è una ciclovia che lavora da anni sull'accessibilità, non a caso c'è un progetto che si chiama Trasimeno per tutti. È una ciclovia che si presta alle famiglie, ai bambini, agli anziani, a tutti i tipi di mobilità, e quindi questo fa, non esclude nessuno, e nella non esclusione c'è anche la bellezza di ritrovarsi in un perimetro che costeggia il lago Trasimeno, ma che poi attraversa anche i borghi, i paesi, e ha davvero la possibilità di avere tanti aspetti culturali, un'enogastronomia di grande qualità, Isola Maggiore, Isola Polvese, che sono due perle dell'Umbria, non solo del Trasimeno, e questo ci qualifica perché il valore che noi stiamo dando al turismo lento è un valore che non è soltanto di questo pezzo di Umbria, ma che è un valore che l'attraversa tutta. Non a caso 7 milioni che noi abbiamo investito con il Fondo Nazionale del Turismo lo scorso anno e che mette Roma Terra con i progetti di completamento di alcune ciclovie che non sono del Trasimeno, ma per esempio anche del lago di Piediluco, che è un altro lago molto bello, molto importante, dove si premia insieme alla presenza dell'uomo anche la bellezza dell'ambiente, l'ecosistema e i paesaggi. E su questa possibilità di fermarsi, di andare un po' più lenti, di rigenerarsi, che è forse anche un po' la riscoperta di dove dovremmo andare anche come persone.
3: Ed è tutto per oggi, grazie all'assessore Meloni e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
5: Spot.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero
1: XP. Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, benvenuti anche oggi all'interno del percorso dance di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia di Giampiero Experience. Io sono Giampiero XP e come sempre vi preparo al grande viaggio con una traccia che ci permette di partire con house di alta qualità. Robbie Strauss, My Lord, Alex Junior DJ con Mine.

0: Giampiero XP.
1: E ci proviamo a regalarvi le emozioni del clubbing, tutto ciò che fa club, musica compresa quella che vi spara il Giampiero Experience. Cominciate a segnarvi la prima traccia, Robbie Strauss, My Lord con Alex Junior DJ, il progetto è mine. La Afro Mix, colgo anche l'occasione per salutare Paolo Caputo e augurargli l'in bocca al lupo per questa nuova avventura con la sua nuova label. In arrivo, grande rifacimento dei mitici The Jackson 5 con ABC, la

viaggia in esclusiva, come sempre, nel weekend di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, Giampiero Experience. Il sabato, come in questo momento, live alle 3 del pomeriggio, replica domenica alle 21, per non farvi mai mancare le grandi novità che vi sparo in Giampiero Experience. Poi sapete che da oggi c'è anche il podcast attraverso il quale è possibile seguire attentamente tutte le puntate di Experience. In arrivo Discotron, Do It Yourself in Experience.

Non ci fermiamo veramente mai, siamo solamente all'inizio. Vi ho sparato già 3 tracce di Giampiero Experience, quindi segnatevi anche Discotron e vi do anche la possibilità di poter avere l'email attraverso la quale è possibile inviarmi la vostra produzione, come in realtà fanno le labels mondiali. Ecco, segnatevi la mia email, Giampiero con la N di Novara, giampierexp@gmail.com. inviatemi anche tranquillamente la vostra produzione. In arrivo Something Good con Good Time Clothes Off Remix.

0: Giampiero Itzpiritz.
1: Ma che bella questa traccia di Yotto, devo essere preciso quando vi presento le tracce, e in realtà Yotto presents Something Good, un progetto che ci ha regalato una traccia dal titolo Good Time, la Clothes Off. Off presumo sia l'Hyper Official, quindi Clothes Official, sapete che sono sempre alla ricerca delle tracce migliori da potervi suonare e ho scelto questa di Clothes Official Remix, una traccia niente male. Questa è la nuova di Daniele Petronelli con Disco Dancer.

0: che musica di alta qualità. Ormai noi italiani da un paio d'anni ci siamo ripresi uno dei posti migliori per quanto riguarda la dance di alta qualità. In questo caso Daniele Petronelli, il barlettano Daniele Petronelli, che ritrovo con molto piacere, che conosco ormai da una ventina d'anni più o meno. Con Disco Dancer davo anche un'occhiata a come sta andando sui vari portali specifici. Disco Dancer sta andando veramente molto bene. Facciamo una pausa, finisce qui la prima tranche di Giampiero Experience in esclusiva su Radio Studio Più. Restate là.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, ripartiamo con tutta la freschezza di Giampiero Experience e ritroviamo un vecchio amico, anche artisticamente parlando, Get Far con Sapienza, altro bel mito della musica dance. Parliamo della traccia Buscando Amor. Si parte.

Sapienza. Non male questa bella traccia di Get Far, appunto, Mario Fargetta con Sapienza, il siciliano, due siciliani, perché poi di origine Fargetta è proprio siciliano. Parliamo della traccia Buscando Amor e vorrei aprire e chiudere una parentesi, vorrei fare l'in bocca al lupo a questa nuova label digitale, la Two Lear Music, di cui insomma c'è il coordinatore Paolo Caputo che ha intrapreso questa nuova avventura con tutto il corazon, amico mio, Paolo Caputo che conoscono da diversi anni. In bocca al lupo. Io sono Giampiero XP, state viaggiando in Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ci ricatapultiamo nel genere un po' più particolare house e arriva la nuova traccia per Mark Mosca. Questa è The Vibe Tonight.

0: segnalate da Giampiero XP.
1: È tutto vero, le news dance mondiali segnalate dal sottoscritto Giampiero XP. Ragazzi, segnatevi anche questa bella traccia di Mark Mosca con The Vibe Tonight. E vi ricordo anche che c'è la possibilità di risentire in podcast l'intera puntata di Giampiero Experience. Basta catapultarvi all'interno del nostro sito radiostudiopiu.net e ovviamente andate nella sezione Giampiero Experience e risentirete tutta la puntata. In arrivo Steven Caretti con This Feeling.

con This Feeling che stiamo lasciando in questo bel pomeriggio firmato Radio Studio Più in viaggio in Giampiero Experience il sabato 3 del pomeriggio, e vi ricordo che c'è anche la replica nel caso in cui perdeste poi la puntata live del sabato, la domenica alle 21 belli puntuali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dopo Steven Caretti con This Feeling in arrivo 2F con Sabor. Questo è un remix particolare, la Jesus Fernandez Remix.

0: Jean-Pierre Experience, anche questa bella traccia che sa tanto di salsedine, sa tanto di estate, di sabbia, di spiagge, ma anche di rocce, insomma, c'è chi preferisce comunque la costiera rocciosa. Il progetto è 2F con Sabor, il remixer di turno che ha letteralmente cambiato ovviamente l'originale, è Jesus Fernandez. Molto estiva la traccia che stiamo per lasciare, molto estiva quella che sto per presentarvi, Botteghi Busso Ali Selecta con Muchachos in Experience.
1: En Argentina nací.

Eccoci pronti anche a presentarvi quest'altra traccia molto bella. Io faccio i complimenti a Matteo Botteghi, Busso e Ali Selecta. Muchachos, ahora nos volvimos a bla bla bla. È una traccia che parla dell'Argentina e devo anche rivelarvi il mio debole per l'Argentina. Ecco, in assenza della nostra nazionale di calcio italiana nelle mondiali, io preferirei che vincesse l'Argentina.

0: mattina, dai, mettiamola così. Piccola pausa in Jumpier Experience e tra un po' ritorniamo con le grandi novità. State là.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
3: a Manerba del Garda.
2: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: E lo so che non vedevate l'ora di rientrare con Giampiero Experience, con le grandi novità dance che arrivano da tutto il mondo. Un bacio immenso da Giampiero XP, si riparte con Motive, che ha ripreso un pezzo fortissimo anni 90, Every

Mission d'Italia, mi auguro la vostra preferita Viaggio Giampiero Experience, grande successo anni 90 di Rosalla, ripresa dai Motive, Everybody's Free, in arrivo, ladies and gentlemen, attenzione perché questa traccia ricorda ancora gli anni 90, perché il progetto è Wakefield, quelli di Saturday Night, in questo caso Wakefield con la nuova traccia originalissima, nuova, con il Lou Foundation UK, Roccolino, questo è Sugar, Robby Rivera, Summer Remix.

E per chi non lo sapesse, qui si mixa e si lanciano pezzi in anteprima: Wakefield, Lou Foundation, Roccolino, Sugar, Roby Rivera Remix, la Summer Remix, e in arrivo Armin Van Buuren, Silver Panda insieme per Here in My Arms. Enjoy the silence dei mitici Depeche Mode.

Grandissima Enjoy the Silence, mi fa venire i brividi di sentire questa grande hit degli anni 80 dei mitici Depeche Mode, con i quali sono cresciuto anch'io. In questo caso Armin Van Buuren, Silver Panda con Here in My Arms. Enjoy the Silence. A volte è meglio star zitti, quindi meglio godersi il silenzio piuttosto che parlare bla bla bla, parlare sempre. In arrivo, attenzione, nel viaggio di Giampiero Experience, e vi ricordo ancora una volta il mio indirizzo email per inviarmi la vostra produzione per poterla suonare qui su Radio Studio Più, giampierexp@gmail.com. In arrivo, si alzano i BPM, Morgan C3 con Looking

Io ringrazio tutte le persone che incontro all'interno delle mie serate, il tour, anzi i tre tour che mi vedono protagonista quest'anno in giro per l'Italia, e vado anche a presentarvi l'ultima traccia di Experience, Modia con Pardon.

0: Giampiero Experience.
1: Finisce qui Giampiero Experience, nella speranza che vi sia piaciuto anche questo viaggio, l'ennesimo su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. A chiudere Mo Dia con Part of Me. Vi ricordo che c'è il podcast di Giampiero Experience, nel caso in cui aveste perso i primi minuti di questa puntata basta andare sul sito radiostudiopiu.net e collegatevi con la sezione Giampiero Experience. Un mega bacio da Giampiero XP, fantastica estate, fantastico weekend a tutti, bye bye, ciao!
0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fabio Mason e

0: Trecco, you're ready.
1: Volume, dammi un po'.
0: Daniel's Pan, the mix.
2: Cecco Corvace e Daniel's Jack presentano Masterchef 90,
3: l'enciclopedia della dance.
4: Benvenuti, questo è il nostro modo di fare musica, anche questa volta un po' di anni 90. Ne metteremo un bel po', faremo qualche salto qua e là nei primi del 2000, come al solito. Soprattutto faremo un bel saltone verso i giorni nostri per ciò che riguarda il Remix Today, questo appuntamentone che taglia, com'è che si taglia con la spada, quella giapponese? Vabbè, come si faceva una volta, nel segno dell'onore assoluto, onore con la R che non c'entra un cazzo col Giappone, noi diamo onore ad un pezzo anni 90 e lo riproponiamo in versione rieditata a metà del programma con il Remix Today.
5: Perché lo stai annunciando adesso?
4: Cominciamo con Todd Terry Project. Perché ci ha infilato Project?
5: Perché questo disco è uscito così, Todd Terry Project.
4: Che è uscita così?
5: Ah.
4: E questa è Weekend dal

0: Stupid Week is over. Come la faccio? La faccio come lui?
1: Faccia di culo.
0: Kanye Williams featuring Money Love. Allora, mettiamoci d'accordo su questa cosa, perché non è la prima volta che proponiamo questo pezzo, ok? Ok? Allora, Money Love in questa traccia fa un cazzo, non fa niente, al massimo fa qualche controcanto qua e là, ma delle robe talmente impercettibili, per cui perché darle questa prosopopea del featuring, che in realtà fa parte del mood di Kanye Williams, che ha tutto il diritto di essere l'unico artefice vero di questo pezzo? Perché le dai questo spazio? Perché?
2: Qualcosina avrà fatto durante la produzione del pezzo.
0: Quindi voce paragonata a quella di Barry White e Kanye Williams featuring Money Inutile Love. Adesso arrivano, che c'era lui con la giacca tutta plissé, che sembrava, cazzo, la palla da discoteca. Poi era scurissimo, ma col dente bianco, che ad un certo punto alla risata scattava una roba cazzo di infrangente da incidente d'auto plurimo. E invece c'era l'altro che era il classico col cazzo biondo che metteva i dischi, vabbè. Ho distrutto Fats and Small. Arriva Turn Around al 99, Fats and Small.

molto raffinata dimostrazione che noi siamo tamarri, ma fino ad un certo punto, perché poi quando ci parte l'embolo noi facciamo anche le cose piuttosto, proponiamo delle cose piuttosto raffinate, piuttosto funky, con un po' di contaminazioni, jazz, piselli, ravanelli. Just a Funk and Jocelyn Brown, Special Love, dal 97, trio tutto italiano, contrariamente a quanto si potesse pensare, perché vabbè, intanto la cantante

soprattutto gesto funk italianissimi, nato questo trio nel 90 negli studi della Irma Records, che ha saputo fondere per l'appunto, come già detto prima, i suoni del jazz e del funk con la musica elettronica contemporanea. E adesso arriva DJ H and Steffi con Move Your Love dal 91.

0: hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this.
1: Era Di Maestro con Di Concerto dal 91, dal 91 più 1, fa 92, sbagliato l'anno, dal 92, Di Concerto. E adesso c'è voglia d'estate, per cui ascoltiamo un altro pezzo iconico dell'estate. Io mi ricordo anche una cosa, le Renault 5 Campus, pensa quanto cazzo sono vecchio, porca vacca, nel 91 avevo 14 anni, quindi vabbè, vecchio fino a un certo punto. C'erano anche le Mercedes 190 ancora. Cosa si faceva? Si faceva una sorta di pista da ballo circoncentrica. Concentrica? Sì, va bene, allora tonda, concentrica, senza circo. E in pratica si disponevano le macchine in questo modo e poi la gente nel mezzo con i fari accesi ballava, e puntualmente c'era qualcuno che aveva uno stereo piuttosto amplificato, aveva fatto del tuning, un po' come le schifezze che fai tu con le tue macchine. E tra queste macchine iconiche si ballava un pezzo iconico di questa Crystal Waters con Gypsy Woman.

0: dei trascorsi dance di un certo profilo, dei pezzi di una certa importanza che hanno caratterizzato la musica dei primi del 90. Felix con Don't You Want Me. Sapevi, caro Dance Jack, e lo sapevate, cari Master Cecchiani, che il vocal è un campionamento di una traccia di Humanga del 1989? Io non lo sapevo. O faccio finta di saperlo? No, lo sapevo io. Vabbè, adesso è arrivato il momento di ascoltare quella cosa che tanto caratterizza questo programma, al punto che ci sono aerei che sfrecciano facendo la publi del momento del Remix Today.
1: Masterchef 90 present Remix
2: Today. I'm the Scatman.
3: Yeah. And I'm the Hatman.

0: John, che purtroppo ci è scattato, infatti si chiama Scattato, ma ci è scattato. E invece lui ci ha proposto nel 2019 Hatman and Scatman, anzi Scatman and Hatman, Lou Bega. E quindi dopo rifare questo. È arrivato il momento dunque di prenderci una piccola promo pausa e poi, come al solito, sfatiamo il rito che ci vuole tornare dopo la promo con qualcosa di tranquillo, perché a volte il LED mi si sfascia nel cervello, nel neurone destro illuminato del nostro Dennis Jack, e torneremo con una roba abbastanza pesa. State qua!
1: Masterchef 90. Masterchef! Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Come back
2: soon! Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: Dei Datura, ma è anche la Datura stessa, nel senso che Datura è il nome di una pianta che la tradizione popolare definisce erba delle streghe o erba del diavolo, ma anche troba degli angeli, visto che ci stiamo. Vabbè. Arrivano super italiani anche loro, produzione tutta italiana. Vabbè, if you wanna party del 95, Molella and the Other Brothers.
1: This is Jack Vixen.
2: Okay.

Just Trends, Power of American Natives, dedicata evidentemente insomma ai grandi nativi americani. Quindi coerenza, chi sono i Dance to Trends? Due tedeschi, e non c'entrano un cazzo con il titolo, però va bene.

0: bye. Abbiamo ascoltato lui, Boy George, Love is Leaving, l'amore se ne va, almeno il mio, perché se canto Boy George mi immagino con lui, buonanime per carità, io me ne vado. Boy George, Boy George con Love is Leaving da 96, inquietante anche il video di Wham.
1: Che c'entra Wham con Boy George?
2: Allora George Michael.
0: Arriva Cavaliero con Hymn dal 94. Questi sono i momenti in cui Dennis Jack tipo è incazzato perché il costume coi led non gli va per l'estate e mi manda ste robe. Poi puntualmente mi pide le scosse in acqua perché non spegni i led sul costume.

0: pezzo dedicato alla libertà, allo stato puro, Set You Free dal 94. Anche loro abbastanza alterati musicalmente parlando, nel senso che gli intrezzi sono lasciati andare a robe molto molto tranquille o comunque molto pop con You Think I'm Sexy, poi hanno fatto le robe e poi via di mezzo con un po' di piano, ma la cassa 174.000 bpm con Set You Free dal 94. Poi c'era Electronic Plays, una roba del genere, che invece era un pezzo piuttosto hard, se vogliamo chiamarlo così, per quanto comunque dance, ma piuttosto potente anche nello scenario. Poi era un periodo in cui spendevano ancora un sacco di soldi per i video, per le tracce dance, tant'è che finivano molto spesso in classifica. Come dimenticare per esempio un The Summer is Crazy con Alexia, tra l'altro anche Dark nel video, che è finita prima in tutto il mondo, Stati Uniti compresa, per un periodo.
1: Invece Alexia oggi... che troveremo nel Summer is Crazy di Alexia, che troveremo nel...
0: Ma infatti io l'avevo letto, che troveremo nel mashup di Dennis Jack.
2: Master Check 90 presents The Mega Mashup of the Week. The song.

Un sacco di messaggi ci sono giunti sulla nostra fanpage. Qualcuno ha indovinato la playlist, qualcuno no, qualcuno ci è arrivato a metà. Avete comunque provato a prestare il giusto ascolto alle nostre canzoni sapientemente mashupate dal nostro Dennis Jack. Ma disannunciamo pure questo mashup estivo, bello, succulento, bello, ciuccettoso. Abbiamo ascoltato Alex con Summer is Crazy, poi dopo Play a Hit con Summer is Magic, e poi Checco Corvaggio con Sam Manaro. Poi dopo Corona con Baby Baby Corona, ho detto con la Aero molto American Style, Bush con Sweet Dreams e Le Click, cioè sempre loro praticamente, con Tonight is the Night.

0: 7.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

signori, è iniziata la diretta su Radio Studio Più. Siamo a Solferino, in provincia di Mantova, per la festa della birra 2026. In console c'è Graziano Fanelli, alla voce Frankie Gada. Buona serata a tutti e benvenuti. Facciamo un po' di festa insieme. Bravi così.

È venuto a trovarci anche Claudio Tozzo, signori. È venuto a trovarci anche Claudio Tozzo. Quindi c'è una parte, diciamo, del Genus presente. Manca Mario alle luci e poi... Vai signori, vai signori! Con le mani in alto, grazie! Batti, batti! Sentilo qua!

Se si mette un po' più lì fa parte della Croce Rossa. Un saluto agli amici della Croce Rossa. Signori, siamo in diretta, c'è l'Italia che ci ascolta. Vogliamo fare un po' di casino, per favore? Tutti

è lei, la grande Tina Turner. Pezzo di storia. È un setter?

vai. Entriamo in un certo tipo di ritmo adesso, diamo una svolta a questo appuntamento con Solferino. Radio Studio Più c'è.

0: Allora, signori, arriva. Bevuto niente. No, no, no, ancora due.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind.

stiamo attraversando gli anni 80, poi andremo negli anni 90 e poi chissà. Chi aveva il poster in camera dei Duran Duran?

Simon Le Bon. Sembri Michael Jackson Thriller tu.

altro ventaglio da regalare, chi lo vuole? Sotto però. Ragazzi, che tempismo. Te lo do, no, te lo do, sì, non te lo do, te lo do. Wow, lei.

io studio più Frankie Gada, c'è però non c'è qualcuno che se lo porta a casa, perché è veramente orribile da vedere. Portatelo a casa, è finito, cioè. Guarda, ti presento degli amici. Eccole lì, degli amici.

Zorro, vieni su a cantare, vieni su. No, vieni su, vieni sul palco. Quando ti ricapita sul palco? Non sono stato attento.

dobbiamo fare tanti auguri veramente di cuore a Roberta che compie gli anni. Auguri Roberta! Giustamente

Radio Fuel. Forza, non ci fermiamo, questo è solo l'inizio. Ma che seratina per essere domenica, eh? Guarda che serata! Sì! Questa è un'altra per cui gli uomini oggi portano gli occhiali. Tutti si ricordano della piscina, suppongo. Si ricordano dei palloni nella piscina, vero?

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Rob.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto, di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. La giornata di lunedì vedrà sempre l'anticiclone subtropicale protagonista del tempo su Italia, con una nuova settimana molto calda, in settimana attesi anche 40 gradi in alcune aree del sud Italia. Per quanto riguarda lunedì, cielo sereno poco nuvoloso al nord, qualche breve temporale di calore verso sera su Alpi e Prealpi. Anche al centro Italia giornata soleggiata, al più qualche isolato temporale sui monti. Sud con sole, cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, valori fino a 36-37 gradi, punte anche di 40 gradi in Sardegna. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

internazionale su Radio Studio Più, guardate la telecamera. E questa, fate ciao con la manina, signori, da questo momento in diretta sul canale 833 del Digitale Terrestre, Desta e Machine 90, Ugo Palmisano, Alex Castellini, Sarginesco, e da questo momento si vola!

Andate da una parte all'altra, le mani che amano, le mani che amano, le mani che si vogliono bene.

0: action.
1: Allora, un consiglio per i maschietti, guardate.

una signora da sola. Greta, vai lì. Greta. Ah no, l'ha trovato. Tutto a posto.

adiós. Signorine! Signorine, c'è il nostro bersaglio, tieni. Uno, due.

nostri vent'anni, Radio Sogno Più Grana Padano, c'è la Greta che li sta distribuendo. Andiamo, andiamo!

studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

Stereo Q. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.

se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

0: Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.
1: Every time they hear this sound, the freaks come out. The freaks come out. The freaks come out. Every time they hear this